creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola.

facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Ah, che pacchia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

fissano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sorriso tu sei.
1: Sono le 7.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
5: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kalla dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo, il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Che facce? Guarda che è lunedì, ma no, non è possibile, dobbiamo ricominciare. Bene, sì. Bisogna ricominciare una nuova giornata, una nuova settimana. Siamo arrivati al lunedì 25 maggio 2026. Meno male che ci stiamo rendendo conto che il 25 di maggio in realtà sembra luglio pieno, voglio dire, dal punto di vista meteorologico e dal caldo che si è fatto sentire in questi giorni. Un primo picco di caldo che sta creando già i primi problemi, ma comunque vabbè. Facciamo finta di niente, facciamo colazione insieme, salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Lunedì 25 maggio 2026, 145esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Il sole è sorto alle 5.43, tramonta alle 20.32. La luna è al primo quarto ed è illuminata al 57.4%. Il proverbio di oggi: non è tutto oro quel che riluce. È un invito a non fidarsi delle apparenze, poiché la preziosità di un oggetto non è determinata in via esclusiva dalla sua brillantezza. Il suo uso è analogo a quello del proverbio "l'apparenza inganna", che invita a non limitarsi agli aspetti superficiali nella costruzione del proprio giudizio su qualcuno o su qualcosa. Questo era il proverbio di oggi. Vogliamo partire anche con il primo brano? Sì? Bene, partiamo bene con Tom's Dinner di Susan Vega. Buona colazione a tutti e buon proseguimento con il Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: va bene la colazione, ma non tentenniamo troppo, perché abbiamo dei compiti importanti oggi, cose da fare, perciò sveglia!
1: Sveglia!
2: Sono le 7:15.
0: Che vi avevo detto? Allora il momento dei fatti del giorno nella storia del 25 maggio. Torniamo al 25 maggio del 1842. A Vienna il matematico e fisico Christian Doppler scopre l'effetto fisico che genera l'apparente cambio di lunghezza d'onda e frequenza percepite da un osservatore che si trovi in movimento rispetto alla sorgente della stessa. Prenderà il nome di effetto Doppler. 1895 a Londra lo scrittore Oscar Wilde viene giudicato colpevole dei reati di sodomia e di volgare indecenza e condannato a 2 anni di carcere, il massimo della pena prevista per questo reato. Sconterà la condanna nel carcere di Reading. 1916 l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti degli orologi di 60 minuti. 1927, in questo giorno, il 25 di maggio, nei cinema statunitensi arriva il cinegiornale Movietone News. La notizia principale nella prima edizione del notiziario proiettato al cinema è la trasvolata atlantica di Charles Lindbergh. 1935, Jesse Owens fissa i primati del mondo di salto in lungo, delle 220 yard in rettilineo, delle 220 yard a ostacoli in rettilineo ed eguaglia il record delle 100 yard. L'occasione è il meeting di atletica Big Ten di Ann Arbor nel Michigan. 1940, nella prima fase della grande offensiva delle truppe tedesche in Occidente, prende il via la battaglia di Dunkirk in Francia contro gli eserciti francese e britannico. 1947, su un circuito realizzato utilizzando i viali attorno alle terme di Caracalla, si corre il Gran Premio di Roma di automobilismo. 1961, durante una sessione congiunta del Congresso statunitense, il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia che è intenzione degli Stati Uniti portare un essere umano sulla Luna entro la fine del decennio. 1962 viene pubblicato il singolo Twist and Shout degli Isley Brothers. 1970 gli italiani possono usufruire del referendum per esprimere il proprio parere nei confronti delle leggi dello Stato. L'istituto era già previsto dall'articolo 138 della Costituzione, ma necessitava di una disciplina attuativa raggiunta con la legge 352 promulgata proprio in questo giorno. 1973 viene pubblicato l'album Tubular Bells di Mike Oldfield, è il lavoro di debutto del musicista britannico ed anche la prima opera pubblicata dall'etichetta discografica Virgin di Richard Branson. 1977, dopo mesi di indagini serrate, viene sgominata a Milano la banda degli anonimi sequestri. Continuiamo e lo facciamo in musica, fra poco la seconda parte della storia di questo 25 maggio.

0: Ci siamo, eccoci qua, pronti per la seconda parte della storia del 25 di maggio. Torniamo perciò al 25 maggio 1977, in vista del fine settimana prolungato dalla festività del Memorial Day. Arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Star Wars, diretto e sceneggiato da George Lucas, interpretato da Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness e Carrie Fisher. Poiché il film è ritenuto a rischio fallimento, pensate, solo 42 sale accettano di proiettarlo. 1979, Al Arish, capoluogo del Sinai, torna sotto la sovranità egiziana dopo 12 anni di occupazione israeliana. 1989, il leader sovietico Mikhail Gorbachev viene eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 1992, al sedicesimo scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro, eletto presidente della Repubblica Italiana con 672 voti contro i 75 a favore di Gianfranco Miglio. Scalfaro è il nono presidente italiano. 1994, a Baja, California, in Messico, muore Eric Gale, considerato uno dei chitarristi jazz di maggiore talento. Nella sua carriera aveva lavorato con Quincy Jones, Bob Simon, Nina Simone e moltissimi altri in almeno 500 album. Nel 2003 Nestor Kirchner presta giuramento come 55esimo presidente dell'Argentina in seguito alla rinuncia al ballottaggio da parte di Carlos Menem. Nel 2004 scioperano i giudici e pubblici ministeri italiani. L'agitazione è stata indetta dall'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Roberto Castelli per la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. 2005, Liverpool torna alla vittoria della Champions League di calcio dopo 21 anni. Nella finale di Istanbul batte il Milan ai rigori per 6-5. Nel 2008 la sonda spaziale robotica Phoenix della NASA raggiunge il pianeta Marte e si posa al suolo poco al di sotto della zona polare nord, dove si trova la maggior quantità di acqua ghiacciata al di fuori dei poli stessi. Il viaggio è durato 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Nel 2012 il neoeletto presidente François Hollande visita a sorpresa il contingente militare francese in Afghanistan. L'incontro con Hamid Karzai a Kabul annuncia il ritiro delle sue truppe composte da 3.400 soldati, ritenendo conclusa la missione antiterrorismo. Nel 2014 si limita al 57,22% l'affluenza al voto degli italiani per elezioni europee. Il Partito Democratico del primo ministro Matteo Renzi ottiene il 40,81% dei voti, il miglior risultato di sempre del partito. La maggioranza europea va al centro-destra con 221 seggi, mentre al centro-sinistra ne vanno 191. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia del 25 di maggio, ma non è tutto per la musica, ovviamente. Buona colazione ancora, buon inizio di giornata, buon lunedì e buon inizio di settimana. Insieme a noi Tiziano Ferro e Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Auguri a chi compie gli anni oggi. Alle 7:28 andiamo a fare gli auguri a tutti coloro che sono nati oggi, le ascoltatrici e gli ascoltatori. Auguri come sempre, questo è il momento ed è anche il momento di ricordare che oggi sono nati Padre Pio da Pietrelcina, frate e santo. Colette Rosselli, illustratrice e scrittrice nota come Donna Letizia. Enrico Berlinguer, politico, segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984. Peppino Gagliardi, cantante, lo ricordiamo con Settembre come le viole, ci ha lasciato nel 2023. Frank Oz, regista, lo ricordiamo per La piccola bottega degli orrori e Tutte le manie di Bob. Flavio Bucci, attore, secondo Ponzio Pilato e Lucignolo. Klaus Meine, cantante degli Scorpions, quelli di Wind of Change. Come non ricordare il grande Gaetano Scirea, calciatore e campione mondiale 1982. Ed ancora Gaio Chiocchio, cantante e paroliere, quello che ha scritto 1950 e Quando l'estate verrà. L'ho avuto il piacere di conoscere. Paul Weller, cantante degli Style Council e solista. Manuela Blanchard, conduttrice TV, conduceva Bim Bum Bam, era una trasmissione molto seguita negli anni 80 e 90. Mike Myers, attore, quello di Austin Powers. Manuel Frattini, attore e cantante. Anne Esch, attrice. Stefano Baldini, maratoneta, oro olimpico ad Atene 2004. Francesco Bianconi, autore e cantante. Emma Marrone, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua il nostro morning show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccoci giunti al nostro momento importante, quello dell'oroscopo, l'oroscopo di oggi, di questo lunedì 25 maggio 2026. Come ormai buona consuetudine, andiamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, giornata dinamica, ricca di piccoli stimoli. Sul lavoro servirà pazienza nei rapporti con colleghi e superiori. In serata torna il desiderio di leggerezza e compagnia. Toro, la calma sarà la vostra migliore alleata. Qualche questione pratica richiederà attenzione, ma nulla di insormontabile. Bene gli incontri e i rapporti familiari. Gemelli, avrete voglia di movimento e novità, le idee non mancheranno, ma cercate di non disperdere troppe energie. Una telefonata potrebbe sorprendervi positivamente. Cancro, la giornata invita alla riflessione e alla prudenza. Evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che davvero conta. In amore servono parole sincere. Leone, cresce la voglia di mettervi in gioco, il momento favorisce nuove iniziative, contatti interessanti. Attenzione soltanto a non pretendere troppo dagli altri. Vergine, sarà importante organizzare bene tempi e impegni. Una questione lasciata in sospeso potrebbe finalmente trovare soluzione. Serata tranquilla e piacevole. Questa è la prima parte del nostro oroscopo, naturalmente fra pochissimo gli altri sei segni zodiacali. Mentre voi finite di sorseggiare quel buon caffè o così mangiarvi quella fragrante brioche, perché siamo nel momento della colazione ma anche del pronti attenti via si riparte, continuiamo in musica.

Concludere il nostro spazio riservato all'oroscopo. E allora ripartiamo con gli altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, il clima generale sarà più leggero e favorevole ai rapporti personali. Possibili incontri interessanti o chiarimenti attesi da tempo. Bene la creatività. Scorpione. Qualche tensione potrebbe affiorare sul lavoro oppure in ambito familiare. Evitate reazioni impulsive e cercate invece di osservare con maggiore distacco gli eventi. Sagittario, giornata positiva per chi deve spostarsi, programmare o prendere delle decisioni rapide. Energia in crescita e desiderio di libertà. Favoriti i contatti sociali. Capricorno, la concretezza vi permetterà di affrontare con lucidità anche le situazioni più complesse. In amore sarà importante ascoltare di più chi vi sta vicino. Acquario, la luna favorisce intuizioni e nuove prospettive. Avrete bisogno di uscire dalla routine e confrontarvi con persone stimolanti. Bene amicizie e progetti. Pesci, sensibilità e fantasia saranno piuttosto accentuate, cercate però di non lasciarvi trascinare troppo dalle emozioni. Una buona notizia potrebbe arrivare in serata. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo nostro lunedì 25 maggio 2026. Sono qui contento come al solito di farvi in qualche maniera da, come dire, motore mattutino per iniziare bene la giornata, in questo caso anche la settimana, e quindi continuiamo fra musica e notizie, va bene? È il momento di The Bowser, mi piace molto questo pezzettino qui, mi diverte. Questo è Magnetic, buongiorno!

puntuali al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa, o meglio i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente: non ho fretta. L'Iran: ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. L'attacco di Mosca, morti e feriti, pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. Il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero, riapre Hormuz. La Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli. Ucraina: vendetta di Putin su Kiev, anche supermissile. Torino: scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. La Stampa: Putin colpisce Kiev, sfida l'Unione Europea. Ed ancora la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Il test comunali e l'affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Il Fatto Quotidiano: Stati Uniti-Iran, l'intesa vicina ma rinviata. I nodi sono Hormuz, uranio, asset, abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Altre impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no. Fratelli d'Italia frena, manette e stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre. Il Fatto Economico: quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran. Il Resto del Carlino: Stati Uniti Iran, slitta la firma Teheran, questioni irrisolte. Gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale: manda il tuo video. Scontri a Torino prima del derby, grave un tifoso, miracolo Como va in Champions con la Roma. Il Messaggero: Roma bentornata in Champions. Stati Uniti Iran, la firma slitta, definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale. Trump ottimista ma non c'è fretta, muro Israele sul nucleare a Teheran. Hormuz: 2000 navi bloccate. Grimaldi: stufi degli annunci, servono certezze. Meloni solidale, Zelensky la ringrazia, vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev. Andiamo con La Verità: trovati i video del terrore nel cellulare di El Khoudouri. Le indagini sull'attentato di Modena a fuori dal coro. La professoressa Fornero schifa gli italiani legati a pensioni e casa, contrari all'immigrazione. La pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran. Donald benedice un accordo con molte concessioni, rinvia i negoziati sul nucleare. Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta, e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Scripta Manent di Silvana De Mari: mostrano gli abusi sulla flottiglia, censurano i crimini di Hamas. Il Giornale: Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Oggi urne chiuse in 743 comuni a Venezia, mobilitazione dei bengalesi. Il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. A Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby, Milan niente Champions. Il Tempo: il manifesto islamico italiano, quel silenzio colpevole nella battaglia contro il male. Iran-Stati Uniti: c'è l'intesa ma mancano le firme. Trump prende tempo. Libero: Lazzarone, alzati e cammina. La flottiglia dei miracoli. Le misteriosi guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto. E c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. La grande bellezza di Nonna Patria sfida il corteo rosso con un tricolore, i ragazzi la minacciano, vieni giù. Pace in Iran si farà con tante incognite. Andiamo allora a proseguire con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Stati Uniti-Iran, intesa pronta ma slitta la firma. Trump, niente fretta.
per Teheran lo stallo è già una vittoria, il tempo gioca a suo favore, giovani, qualità della vita al top a Bolzano, Orsini, energia prioritaria, politiche industriali europee. E andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Chimi in Canada, quarto trionfo di Antonelli. Milan-Juve fuori, festa Roma-Coma, clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale. Incubo Cagliari a San Siro, rischi Allegri, Furlani e Tare, Toro pari, scontri e paura, un tifoso bianco-nero è grave. Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Fabregas. Si salva il Lecce, Conte, ciao Napoli. Andiamo con il Corriere dello Sport. Clamoroso finale a Mazzagrandi, Allegri crolla con il Cagliari, Gasp e Fabregas pass da 70 milioni, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve. Dybala doppio assist per Malen ed Elsha, 2-0 Verona, terzo posto Como, 4-1 a Cremona. Max 3 KO in 4 partite, gravi incidenti a Torino, derby al via un'ora dopo. L'Aversa rimonta 2-2, Lecce salvo 1-0 al Genoa. Conte, grazie Napoli, batte l'Udinese, chiude il secondo posto e conferma l'addio. Kimi Show e fuga mondiale, Hamilton secondo. Tutto Sport, hanno perso tutti. Una surreale notte di violenza e follia. Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Abisso Milan, tifosi contro tutti, storico Como, goduri a Roma. Chimito in Canada, la quarta vittoria di fila. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e continuiamo ovviamente in musica per arrivare alle ore 8, un bel pezzo di Paul Carrack, How Long. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia, ormai se non siete svegli potete continuare a dormire perché si è fatto veramente tardi. Ok, buon proseguimento, questo è il Morning Show, buon lunedì, lo so, coraggio, però siamo partiti e questa è la cosa fondamentale.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: MRC Media Radio Castellana. RDE Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci pronti, eccoci alla seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo lunedì 25 maggio 2026, sempre con voi Graziano D'Andrea naturalmente. Abbiamo salutato gli amici di Radio Teguglio Web, proseguiamo con tutti loro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per continuare naturalmente fra musica, notizie, soprattutto in questa seconda parte. Poi più tardi, intorno alle 8.45, ritroveremo anche il nostro Renato Lorenzi, come al solito. Per continuare, ho trovato un interessante articolo sulla rivista Focus che parla di uno studio della University of Colorado Boulder che ha dimostrato che durante il ballo di coppia i cervelli dei partner tendono a sincronizzarsi. Un esperimento condotto su 5 coppie di ballerini di tango argentino monitorati tramite l'elettroencefalogramma, che ha evidenziato che quando i movimenti sono perfettamente coordinati entro circa 200 millisecondi anche le onde cerebrali si allineano. Questa connessione permette ai ballerini di anticipare i gesti del partner quasi prima che avvengano. Al contrario, quando i passi non risultano sincronizzati, anche l'attività cerebrale perde coordinazione. I ricercatori spiegano che si tratta della prima prova diretta di sincronizzazione neurale osservata tra ballerini, un fenomeno già individuato in altre attività sociali, come ad esempio l'esecuzione musicale. Lo studio ha inoltre portato alla creazione di un dispositivo indossabile capace di rilevare la sincronizzazione cerebrale e segnalare il livello di connessione tra i partner tramite vibrazioni. Secondo gli autori, questa tecnologia potrebbe trovare applicazione non solo nella danza, ma anche in ambiti dove è fondamentale coordinarsi senza comunicazione verbale, come negli sport di squadra o nelle orchestre. Hai capito? Quante cose si scoprono! Sono 12 minuti dopo le ore 8. Continuiamo con Arthur's Theme, Best That You Can Do, Christopher Cross.

0: Un autobus non riesce a passare per le auto parcheggiate male. Tocca ai cittadini e turisti rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sbloccare il traffico. Succede a Roma, tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Nello stesso punto, a novembre scorso, una suora era stata costretta a dirigere il traffico addirittura. Questa volta l'ostacolo era un'automobile e i protagonisti un gruppo di turisti. Senza battere ciglio hanno dato una mano all'autobus del trasporto pubblico, spostando il mezzo e facendogli largo. La scena è stata catturata da tanti curiosi che in quel momento si trovavano in strada. Dopo la rimozione, come dire, fai da te, è scattato un lungo applauso. La vicenda è stata denunciata da Francesco Carpano, consigliere capitolino in quota Forza Italia. Il blocco della linea ATAC 85, che si ripete una volta a settimana in assenza di suore Emilia, la suora vigilessa, questa volta è stato sventato da un gruppo di volonterosi turisti che hanno sollevato un'auto in divieto di sosta. Ma è stato un ennesimo stress per chi era in zona, l'ennesima figuraccia anche agli occhi di chi viene a visitare questa città e l'ennesima prova dell'arroganza di un'amministrazione, dicono, che invece di decentrare poteri e risorse ai municipi per governare il territorio, concentra tutto il potere sul Campidoglio, con buona pace del buon governo. Ecco, la polemica ci sta, no? Perché insomma, quella non può mancare, assolutamente. Va bene, ma molto carino, ho visto anche il video di questi che spostano la macchina e fanno largo ovviamente all'autobus. Ci concediamo qualche bel minuto di buona musica in compagnia di Lucio Dalla e la sua incredibile Caruso.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

Ma quanto ci manca, Lucio Dalla, quanto manca la musica italiana, ovviamente. Questa era Caruso, che abbiamo ritrovato nel corso della nostra mattinata. Sono le 8:22, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Siete un po' in ritardo, devo essere sincero. Ho trovato un altro articolo interessante su Forbes che parla di sport e compensi miliardari, oserei dire. Così, giusto per rovinarci il lunedì mattina, no? Quando noi siamo in qualche maniera, insomma, per tutto il mese a combattere, a metà mese siamo già in crisi con i soldi, eccetera, gli sportivi se la passano bene. Allora, con i campionati di tutto il mondo che registrano anche ricavi record, degli investitori che riversano ingenti somme di denaro per alimentare un'ulteriore espansione, le più grandi star del mondo dello sport contano ormai da tempo su un aumento di stipendio annuale, come se non bastasse. Negli ultimi 8 anni, a parte un calo momentaneo nel 2020, quando la pandemia o la pseudo pandemia di Covid-19 ha tenuto i tifosi lontani dagli stadi, i guadagni complessivi dei 50 atleti più pagati sono saliti sempre più in alto, passando da 2,6 miliardi di dollari nel 2018 a 4,2 miliardi nel 2025. Questa impressionante serie di successi giunge al termine quest'anno con i primi 50 che hanno incassato circa 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi al lordo delle imposte e delle commissioni degli agenti, 3 miliardi sul campo grazie a stipendi, bonus e premi in denaro e 1,1 miliardi fuori dal campo da sponsorizzazioni, apparizioni, cimeli e altre iniziative commerciali. Ma mentre un calo del 3% nel totale dei guadagni sembra un passo falso dopo la recente marcia sul campo finanziario, da attribuire in parte alla scarsità di nuovi mega contratti NFL rispetto agli ultimi 2 anni, nessuno deve sentirsi troppo dispiaciuto per questo gruppo esclusivo di atleti, che ha comunque registrato il secondo miglior dato di reddito mai misurato proprio da Forbes, attenzione, senza adeguamenti per l'inflazione. In testa alla classifica per il quarto anno consecutivo c'è la superstar del calcio, parliamo di Cristiano Ronaldo, con un patrimonio stimato di 300 milioni di dollari, eguagliando il miglior risultato mai registrato proprio da Forbes. Al 50° posto il tennista di punta italiano Jannik Sinner, che fissa la soglia minima a 54,6 milioni di dollari stimati, un record in leggero aumento rispetto ai 53,6 milioni del 2025. La classifica di quest'anno comprende atleti provenienti da 18 paesi e 8 discipline sportive, con la presenza più numerosa nel basket. E mentre il tetto salariale dell'NBA continua a salire alle stelle, i 20 giocatori della Lega presenti nella classifica dei guadagni, 4 in più rispetto allo scorso anno, potrebbero essere raggiunti da altri compagni di squadra proprio nel prossimo anno, nel 2027, contribuendo così a dare il via alla prossima accelerazione finanziaria. Insomma, non finisce mai questa cosa qui. Andiamo a proseguire. Ah, vabbè, adesso ci tiriamo sul morale, perché insieme a noi ritorna Peter Gabriel. Un po' di tempo che non andavo a programmare qualcosa di Peter Gabriel nel nostro appuntamento mattutino, nel nostro morning show che continua fra musica e notizie. 8:26, riascoltiamo la sua Salisbury Hill. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

una notizia così molto originale. Parliamo di intelligenza artificiale, vabbè ragazzi, non si parla d'altro. Parliamo dell'utilizzo di ChatGPT che continua a crescere anche in Italia, con un impatto sempre più rilevante, fra le varie cose, sui consumi energetici legati alle infrastrutture dell'intelligenza artificiale. Secondo un report realizzato dagli analisti di Best Brokers, il nostro paese è il quinto in Europa per l'utilizzo del chatbot di OpenAI, con circa 37,1 milioni di visite mensili tra sito web e applicazione mobile. Davanti all'Italia si collocano Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Gli esperti stimano che gli italiani effettuino mediamente 55 richieste al mese, per un totale di oltre 2 miliardi di query. Considerando che ogni domanda richiede energia per essere elaborata, il consumo elettrico mensile associato all'utilizzo italiano di ChatGPT arriverebbe a circa 40.500 megawatt, una quantità che secondo il report equivale all'energia prodotta in 2 giorni da una grande centrale nucleare da 1.000 megawatt. Non è che poi ci arrivano le bollette, no, voglio dire, cioè, dopo improvvisamente, cioè, ha usato ChatGPT, adesso deve pagare anche la bolletta. Su base annuale, il fabbisogno energetico necessario per gestire tutte le richieste provenienti dall'Italia supererebbe i 486 gigawatt, pari a circa 20 giorni di produzione di un grande reattore nucleare. È mica poco. A livello globale, invece, le infrastrutture che alimentano ChatGPT consumano oltre 22 terawatt ora all'anno, più dell'intero fabbisogno energetico nazionale di paesi come Slovenia o Porto Rico. Porto Rico, tanto per capirsi, insomma, ecco. Incredibile, veramente incredibile, oserei dire che è veramente qualcosa di enorme, qualcosa di grande, insomma. Ah no, qualcosa di grande, scusate, il brano dei Luna Pop.

0: Siamo giunti al nostro appuntamento con l'edicola di Renato Lorenzi, che è già collegato con noi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno a tutti. Vedi, caro Graziano, a Birmingham, iniziamo da qui oggi. Birmingham ha il nuovo sindaco Zakhor Khudri, si chiama, è fantastico. Un cittadino britannico di origini pakistane.
0: Ma che bello, sarà.
1: Vedi come stanno cominciando ad infiltrarsi un po' dappertutto.
0: Sì, anche a
1: New York il sindaco lì, vedi. E poi pensa che ci sono 20.000 candidati islamici nelle nostre elezioni del 2027.
0: Pensa che bello.
1: 20.000 candidati.
0: Bene.
1: Questa è una strategia, sai.
0: Sì.
1: Lo dice anche Anna Maria Cisint, che ci deve mettere in allarme questa cosa qui, no? Ma figurati, caro Graziano, se le nostre care pecore dormienti si mettono in allarme per una cosa genere, dai.
0: Tutto normale e regolare, tutto normale.
1: Ma figurati. Non credono neanche nei biolaboratori, ne parleremo adesso. Vedi, la Cisint dice: entrare nelle istituzioni è solo il primo passo. Lei ne sa qualcosa perché ha fatto il sindaco di Monfalcone per tanti anni e ha visto come funziona. Lì è stato praticamente il punto da dove è iniziato tutto, no? E il loro vero obiettivo, dice la Maria Cisint, è sempre quello di imporre la Sharia, che sarebbe la legge sacra dell'Islam, praticamente. No?
0: Sì, certo.
1: Ecco, ma tu pensa che c'è anche, l'ho vista online, l'altro giorno mi sono messo così a piangere, no? A ridere, ma a piangere, perché c'è la formazione, fanno la formazione per musulmani per votare.
0: Pensa.
1: Come si va a votare? Perché poi ci sono quelli che magari non sono mai andati, non conoscono le urne, queste cose qui, e poi anche i candidati, ovviamente, ti danno il suggerimento di chi votare, capito?
0: Capito.
1: È una cosa molto
0: regolare.
1: Tutto molto regolare.
0: Ma c'è ancora qualcosa di regolare in questo paese? Non credo.
1: Io direi di no, perché veramente, poi parlavamo appunto di Biolab, no? La gente non crede ancora, no, nonostante tutto quello che sta succedendo.
0: Non ce la può fare.
1: Ci sono le prove inconfutabili lo dimostrano.
0: Lo so.
1: Ecco, e a tutt'oggi esistono ancora persone, caro Graziano, che sostengono che i biolaboratori
0: non esistono. Lo so.
1: Ma è più di qualcuno,
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: queste
0: sì.
1: sono strutture, cari ascoltatori, vediamo se chi ci ascolta magari è già un po'
0: smaliziato.
1: Sono strutture dove tra l'altro si modifica la sequenza genetica di organismi.
0: Eccolo.
1: Sono biolaboratori. La scienza stessa sta dibattendo sull'applicazione di tale guadagno di funzione, così si chiama la tecnica, sai? Ecco, si sa che questi biolaboratori sono finanziati da fondi americani ed europei, ma guarda un po', oltre vedi, ad organizzazioni filantropiche no profit.
0: Li conosciamo,
1: e qui
0: quelle.
1: Ci viene in mente lo zio malefico.
0: Kill Bill.
1: Esatto. Pensa che sono stanziati per questi biolab 50 miliardi di dollari all'anno.
0: Pensa.
1: Per sterminare la popolazione del pianeta.
0: Che bello.
1: 50 miliardi, caro Graziano. Pensa quanta gente potrebbe stare un po' meglio.
0: Infatti.
1: Si potrebbero dar da mangiare anche a tutti quelli che non hanno da mangiare.
0: Dobbiamo eliminare.
1: Curarli.
0: Non è
1: una cosa bella, secondo me.
0: No, assolutamente.
1: Pensa che in Italia sono scoppiate le proteste per una struttura a Pesaro, costruita nel 2023. E ci sono delle proteste in atto perché questa struttura è attiva, quindi esiste il biolaboratorio a Pesaro, cari ascoltatori,
0: certo.
1: E non ci credete. Poi ce n'è una anche qui da noi, vicino a Trieste, nel Carso Triestino, hanno fatto di livello 4, attenzione, perché per il livello 3 ancora dici boh vabbè, e il livello 4 già è un po' più tosto, e ce l'abbiamo qui a due passi da casa, no?
0: Certo.
1: Invece no, questi non credono, sai,
0: credono
1: che queste strutture servano a fare la salsa di pomodoro datterino.
0: La salsa di pomodoro,
1: cari ascoltatori,
0: cose incredibili.
1: Invece di
0: tirar fuori le mazze per motivi di tifo calcistico, che mi sembra un'idiozia, perché non tiriamo fuori le mazze peraltro?
1: Sì, le mazze sono sempre al caldo.
0: Vediamo se dobbiamo creare un po' di problemi, creiamole almeno per una questione importante, voglio dire, no?
1: Certo,
0: non per il calcio.
1: Esattamente. Vedi, caro Graziano, noi adesso qui ci scherziamo.
0: No, neanche tanto
1: però però siamo veramente immersi in una guerra, che non, di cui la comprensione è difficile, comprendere.
0: Certo,
1: tu pensa che la vita sulla Terra era seriamente minacciata fino al 2012. Fino a quell'anno lì, poi si parlava della profezia dei Maya, non so se ricordi. C'erano tutte queste profezie che dicevano la fine del mondo, eccetera. Non era la fine del mondo, era un cambio di paradigma, nel senso che circa 20 milioni di esseri interdimensionali, molti dei quali travestiti da umani,
0: rettiliani,
1: vivevano, alcuni ne vivono forse anche tuttora, sotto la superficie terrestre, dice. Pensa che nel 1979, torniamo un po' indietro, ecco, di qualche anno, nel 1979 vi fu il massacro di Dulce, si chiama, dove circa 100 fra umani e grigi, attenzione, grigi, aprite bene le orecchie, cari ascoltatori, vennero uccisi da questi esseri che sembra siano soprattutto rettiliani.
0: Eccoli, sapevo che li tiravi fuori i rettiliani.
1: Sono arrivati
0: complottista. I rettiliani, eccoli.
1: E fu da quel giorno, caro Graziano, da quel giorno che umani e grigi, aiutati anche da altre forze, dai pleiadiani, dagli arturiani.
0: Ma quanto guardi Star Trek? Ma quanto guardi Star Trek tu?
1: Io guardo tanto, ma questa qui è una storia vera, caro Graziano.
0: Ma no,
1: bisogna leggere fra le righe.
0: Va bene.
1: Quindi si misero a collaborare fra loro, per eliminare questa razza ostile che fino al 2012 minaciava molto molto seriamente l'umanità. Ora finalmente, dopo parecchi anni, ne sono passati più di 12, la battaglia sembra sia vinta.
0: Che bello, non sappiamo niente, però hai vinta.
1: Nessuno sa niente, capito? Perché si combatte in un modo un po' diverso da quello che pensiamo
0: di
1: noi.
0: Di quello che conosciamo.
1: Pensa che in tutto questo tempo, oltre a combattere la battaglia in modo attivo, si sono anche attuate azioni necessarie per preparare le persone ad evolversi in questi anni qui. Ad esempio, l'aumento della frequenza di risonanza del pianeta, la famosa risonanza di Schumann, il processo di purificazione che è in corso, mentre la Cabala, sai, la Cabala sta crollando.
0: Eccolo.
1: La Cabala non ce la fa più, sai. Sotto tutti i punti di vista sta crollando. Quindi grandi cambiamenti sono in arrivo per elevare le coscienze del genere umano.
0: Sì, ma so anni che dicono sta cosa, però dopo alla fine però.
1: Ci vuole tempo, non è mica che da oggi a domani, ci sono voluti 1000 anni per fare quella cosa lì, altri 2000 per farne un'altra. E qui, ragazzi, non è che in 15 giorni possiamo far tutto.
0: Difatti.
1: Quanto ci ha messo quella volta Dio a creare 7 giorni? Lui sette giorni,
0: ma perché
1: lui
0: era lui?
1: Dio, però, ragazzi.
0: Esatto.
1: Comunque la mafia globale del Deep State è sconfitta, dovranno rispondere di tutto e moltissimi lo stanno già facendo, stanno avendo fuori tutti i file di Jeffrey Epstein, tutte le cose, e nessuno scapperà, sai.
0: No.
1: Quelli ancora che sono nascosti, perché c'è ancora qualcuno di nascosto, tenteranno fino alla fine di scatenare il caos, sai, non è proprio finita qui. Vedi tutte queste pandemie, tutte queste cose, il cambiamento climatico e poi la batteria elettrica.
0: Mamma mia.
1: Sono costretti e dovranno accettare la sconfitta molto presto.
0: Non lo so, aspettiamo pure. Sei un complottista. E anche ti dirò di più, te lo dico sincero, terrapiattista.
1: Sì, con le elite dobbiamo starci attenti, sai, perché le elite puntano sempre più in alto, loro non vogliono mollare, sono quelli che hanno i soldi, quelli che hanno il potere in mano.
0: Hanno i danè.
1: Non si parla più solo di controllo, sai, caro Graziano, ma vogliono il controllo mentale.
0: Figurati.
1: Il nuovo passo dell'agenda 2030 dice il chip ed impianti cerebrali per misurarci meglio.
0: Metteteveli dove so io, voglio dire, quei chip.
1: In questo modo si potrà anche trasferire la coscienza, la coscienza umana. La trasferiremo nel cloud e così eviteremo la morte saremo vivi per sempre.
0: Ma
1: questo ce lo dice
0: carità.
1: Yuval Harari.
0: Drogato, dai, ma per favore, cioè, ha dei problemi.
1: Il pupillo drogato del nonno scemo. Ma guarda un po'.
0: Siamo partiti bene questa settimana.
1: E loro vogliono la fine del libero arbitrio, sai, perché tutto deve passare per algoritmi.
0: Tutto,
1: tutto, tutto, tutto. Google, Microsoft e con il, lo zio d'America, sì. Ma vedi, e loro sceglieranno per noi, saranno loro a scegliere per noi.
0: Mamma mia.
1: È la cessione totale e definitiva dell'umanità e della libertà di scelta questa qui, caro Graziano.
0: Ma
1: noi
0: figurati.
1: Saremo l'ultima generazione, io, te e qualcun altro, l'ultima generazione di Homo sapiens.
0: Sì, pensa a te.
1: Perché c'è, poi c'è l'uomo, quello che dipende dall'intelligenza artificiale, diventeremo dispositivi biologici.
0: Ma no, ma forse tu, io no, io proprio non voglio sapere di questa cosa qui.
1: Intanto qui abbiamo Mario Draghi.
0: Buongiorno,
1: buongiorno caro Mario. In automobile viene fermato dalla polizia stradale, no? Per eccesso di velocità.
0: Ecco.
2: Ma signor vigile, mi scusi, d'accordo che qui c'era il limite di 50 km orari e noi eravamo a 100, ma siamo in due in macchina, quindi, io e Roberto Speranza.
0: Quindi diviso 2, 50, giusto?
1: Vedi? Ed è giusto.
0: Perché lui è un economista, lui sa fare i conti.
1: Sa fare i conti, è sempre nel giusto, non sbaglia mai.
0: Non sbaglia mai. Va bene, dai, siamo partiti bene questa settimana, dai. Prossima puntata domani mattina, va bene?
1: Va bene, buona giornata a tutti.
0: Ciao. È sempre divertente con il nostro Renato Lorenzi, va bene. Andiamo a chiudere, pochi secondi solamente per i saluti e darvi appuntamento a domani mattina. Con le nostre radio collegate domani mattina 7:09 si riparte, non mancate assolutamente ad una nuova puntata del Morning Show. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, hanno ascoltato insomma minuto per minuto questo nostro appuntamento mattutino. Vi lascio all'ultimo brano di oggi. Ciao a tutti, a domani, vi aspetto.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere, molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico di conseguenza in coda sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Attese anche sulla A22 del Brennero alla barriera di Vipiteno verso Modena. Sulla A15 Parma La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto comportano uno scambio di carreggiata in direzione Parma. Prestare attenzione. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Previsti tuttavia spostamenti a breve e medio raggio nel corso della giornata. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, c'è il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto ed Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

0: Il maestro Pippo Barzizza è stato senza dubbio uno dei più applauditi direttori d'orchestra italiani. Egli ha legato il suo nome a un lungo periodo della nostra canzone, lanciando una nutrita schiera di cantanti e imponendosi al pubblico anche come compositore. Il maestro genovese può vantare inoltre un vero primato, quello di essere stato il primo degli arrangiatori italiani.
1: Questo nastro mi è molto caro perché vi canta Natalino Otto, il povero Natalino, caro amico.
2: Orchestra diretta da Pippo Barzizza. Cantano Flo Sandons, Natalino Otto, Marisa Colombe,

condurre un discorso su Pippo Barzizza senza ripetere almeno in parte quanto già detto su Angelini, suo amico e rivale, è impresa piuttosto ardua. I due direttori d'orchestra, che per tanti anni sono stati il punto di riferimento degli appassionati di musica leggera, hanno in pratica camminato parallelamente, pur esprimendosi in forme nettamente distinte. Li accomunano molti e non trascurabili particolari. Il periodo in cui si sono imposti all'attenzione del pubblico, la lunghissima durata della loro popolarità, talmente grande da aver diviso gli italiani dagli anni 40 in barziziani e angeliani, e la collezione dei loro successi personali. Inoltre, l'aver saputo imporre tante voci e tante canzoni, l'aver tentato, sia pure in modi molto diversi fra loro, di dare una personalità alla canzone italiana che stava uscendo dagli anni di una travagliata infanzia, e ancora la provenienza dai caffè chantant degli anni 20 e dalle orchestre da ballo degli anni 30. Molti sono quindi i lati comuni ad entrambi, ma altrettanto risultano grandi le differenze. Tralasciate volutamente quelle anagrafiche, del resto irrisorie, ci addentreremo piuttosto nel tentativo di tracciare un profilo tecnico un poco più approfondito. Barzizza ha iniziato la sua attività di musicista esattamente come fece Angelini, suonando cioè il violino. Ma al contrario del suo grande rivale, Barzizza ha voluto successivamente conoscere un po' tutti gli strumenti che gli capitavano a tiro, riuscendo a passare di volta in volta al pianoforte, alla fisarmonica, alla famiglia dei sassofoni, tenore, contralto e baritono, e anche alla batteria, mentre Angelini non scrisse mai una canzone. Egli ne compose moltissime e negli stili più disparati. Basterà ricordare Sera, bellissima pagina armonicamente fin troppo ardita per l'epoca in cui nacque, e melodicamente perfetta.

Paquito Lindo, un tango grottesco scritto per il commento musicale del film FIFA e Arena, per capire con quale facilità sapesse passare attraverso i vari generi di canzoni.

Sempre sul capitolo composizione, occorre però aggiungere che, specie sul finire della carriera, Barzizza si dedicò alla difficilissima e allora quasi inedita attività di creatore di commenti musicali per le colonne sonore dei film. La sua vena era stata collaudata con la stesura di brani per solo orchestra, con la continua preparazione di arrangiamenti per le formazioni grandi, grandissime e medie che aveva diretto negli anni precedenti. Angelini, al contrario, non era un compositore e neppure arrangiò mai personalmente i brani che eseguì. Ogni musicista ha un cassetto nel quale ripone i suoi fogli di musica carichi di frasi, di spunti, di idee. Si parla spesso di questi cassetti, considerati dai più autentiche casseforti colme di tesori, da aprire soltanto quando occorra. Del cassetto di Angelini non si è mai sentito parlare. Su di esso grava una specie di segreto professionale, mentre quello di Barzizza è stato svuotato più volte in tanti anni.

questa non è che una delle differenze esistenti fra padre e zio della canzone italiana, così erano rispettivamente definiti i due soggetti del nostro discorso. A questo punto si rende necessaria una precisazione a proposito della rivalità fra Angelini e Barzizza, rivalità che ha sempre mantenuto vivo l'interesse del pubblico. I due maestri si stimavano reciprocamente ed erano legati da un'amicizia piuttosto solida. Ognuno riconosceva all'altro le qualità che egli non possedeva, così che Angelini venerava in Barzizza il musicista con la M maiuscola e questi invidiava ad Angelini un grande fiuto nello scoprire le canzoni valide e nel saperle portare con immediatezza all'orecchio dei radioascoltatori.

famosa rivalità, quindi, si è sempre manifestata in un comportamento signorilmente agonistico, ispirato da un sano spirito di emulazione, nel solo intento di sopravanzare lealmente l'antagonista, senza mai fare ricorso a mezzi che non fossero strettamente strumentali. Si è detto poc'anzi che Barzizza si dedicò con amore allo studio di un po' tutti gli strumenti che ancora oggi costituiscono l'organico tradizionale delle orchestre di musica leggera. L'interesse per la ricerca, probabilmente una grande inclinazione naturale, il desiderio di sentirsi pionieri in un mondo in cui quasi nessuno tentava di staccarsi dai cliché tradizionali, gli diedero una notevole spinta e gli consentirono di diventare uno fra i più bravi arrangiatori italiani. Non aveva, o quasi, concorrenti.

violinistica, quando agli inizi della carriera gli venne affidato più volte l'incarico di copiare l'arrangiamento di un brano traendolo da un disco. Che significa copiare un disco? Bisogna ascoltare le esecuzioni e ricostruire il mosaico delle varie parti di ogni strumento che ha partecipato all'incisione del disco stesso. Un compito molto arduo, nella quale il giovane Barzizza si rivelò infallibile. Nelle sue trascrizioni non ci fu mai il più piccolo errore, nemmeno di entità trascurabile. Anche oggi questo tipo di lavoro è molto in uso, specie da quando sono nati i complessini moderni, che devono tenere costantemente aggiornato il loro repertorio. Tuttavia, nello svolgimento di questo lavoro c'è una piccola insignificante differenza tra allora e oggi. Oggi, grazie all'ausilio dei suoni riprodotti ad alta fedeltà, si riesce a captare anche il più sottile dei rumori incisi sul disco. Al tempo di Barzizza era assai complicato sapersi districare nei suoi confusi contenuti, che uscivano da un fonografo a tromba, incisi su dischi inequivocabilmente fruscianti e realizzati con sistemi primitivi. Ma c'è dell'altro. Oggi si riesce a suonare anche senza conoscere la musica, e i dischi si possono quindi anche soltanto imitare. Allora occorreva trascrivere sulla carta, per tutti i professori d'orchestra, quello che si era riusciti a copiare dal disco. I professori non erano tenuti a sforzarsi, loro leggevano la musica e niente di più. I ragazzi che suonano oggi, invece, nella maggior parte dei casi, non leggono affatto la musica, ma sopperiscono alla lacuna grazie a una maggiore partecipazione al lavoro di gruppo. Nel periodo nel quale ci riferiamo, parlando del Barzizza, per poter svolgere un'attività nel campo della canzone, sia pure a livello dilettantistico, era indispensabile conoscere perfettamente la musica. Erano tollerati, unici orecchianti, i batteristi e i cantanti.

Questi ultimi, però, dovevano essere in grado di svolgere la propria attività in maniera ineccepibile. E perché ciò potesse avvenire, erano costretti a trascorrere lunghissime ore alle prese con lo studio dell'interpretazione, dei fiati, delle legature, della perfetta aderenza alle matematiche e leggi musicali, nell'assoluto rispetto della fonetica e della dizione. I cantanti di oggi piombano in sala d'incisione, spesso conoscendo solo approssimativamente un motivo, e si dedicano sul posto alla ricerca dell'effetto spettacolare, in completa libertà da vincoli di tipo teorico, nel tentativo di inventare ogni volta qualche cosa che li possa differenziare dalla massa degli anonimi. Non è raro che facciano ricorso a espedienti che, al tempo in cui Barzizza trionfava, avrebbero probabilmente fatto gridare allo scandalo. Barzizza era severissimo con i cantanti. Un provino in sua presenza, e quali difficoltà per poterlo ottenere, faceva tremare le gambe ai più collaudati fra gli esaminandi. A esame sostenuto, il candidato si sentiva esortato a studiare da un Barzizza che, un po' perplesso, dondolava la testa dubbioso. Nei ranghi della sua orchestra, però, militavano voci che, dopo i collaudi ai quali egli sottoponeva, non avevano più nulla da temere per i futuri cimenti. Barzizza contribuì al lancio di moltissimi cantanti, ma tiene a sottolineare che, al contrario di quanto molti biografi sostengono, non è unicamente suo il merito di aver scoperto e valorizzato Alberto Rabagliati. Il maestro lo nega decisamente. Rabagliati arrivò alla sua orchestra dopo lunghi anni di attività con altre formazioni, ivi compreso il famosissimo e agguerritissimo gruppo dei Leucona Cuban Boys. Proprio dopo essere stato un Cuban Boy, Rabagliati fu scritturato da Leier e affidato alle cure di Pippo Barzizza, che a quei tempi trasmetteva dagli studi di Radio Torino. Dunque Barzizza non è stato un papà di Rabagliati, e fa molto piacere sentire che non vuole che gli venga regalato un merito che non è suo. Questa piccola precisazione serve tra l'altro a chiarire un punto. Al maestro genovese non piacevano tanto i lanci di nuovi talenti e gli preferiva di gran lunga poter contare su elementi esperti e disciplinati. Anche i musicisti che, nelle varie formazioni, egli ebbe sotto la sua severa bacchetta, furono tutti di prim'ordine e alla scuola crebbero, si formarono e si affermarono futuri direttori d'orchestra, diventati poi più tardi a loro volta famosi. Fra i tanti ne citeremo solo tre: Francesco Ferrari, genovese, come il suo capo, pianista, fisarmonicista, arrangiatore, autore di canzoni, è stato per moltissimi anni una colonna dei programmi radiofonici.

0: Beppe Moietta, milanese, trombonista, arrangiatore e direttore d'orchestra, autore di molti bellissimi motivi di successo. Anch'egli divo degli anni 50, amatissimo dalla sterminata platea dei radioascoltatori. Mario Migliardi, genovese come Barzizza, e Ferrari, pianista, organista, arrangiatore, direttore d'orchestra, profondo appassionato cultore di musica elettronica.
1: Non lasciarmi, di Ivar Diceglie.

0: ma è doveroso ricordare che nei ranghi dell'orchestra Barzizza militò anche, a più riprese, il fior fiore degli esecutori, italiani di musica leggera.
1: Natalino Otto, Mr. Jazz, ne sono autori De Giusti e Rossi.

presento Mr. Jet, ha il sorriso di Duke Ellington, ha l'ebbrezza di Stan Kenton, ancora un canto che sa la gioia e il dolore, un vero amico è questo Mr. Jet. Suburbio la città, è arrivato Mr. Jet, della musica l'ultimo re, come sempre porta con sé un bagaglio di ritmi slow, forse un primo, ma nessuno sa cos'è, tutti chiedono

0: I suoi consigli furono preziosi per tutti. I suoi insegnamenti, costanti e competentissimi, quando comprese di poter fare qualcosa di più per quanti si fossero voluti dedicare al difficile ruolo di orchestratori e arrangiatori, decise di scrivere un trattato che potesse facilitare il loro arduo compito.
1: L'orchestra eseguirà ora una pagina di Cervoli, Madonna Malinconia.

0: Molta acqua da quel giorno è passata sotto i ponti, ma il libro di Barzizza resta vivo ed è presente nella biblioteca di tutti coloro che in Italia si sono dedicati all'arrangiamento di un brano. Gli esempi e gli schemi basilari sono portati con tale chiarezza e semplicità che non vi è la possibilità di interpretarli erroneamente. La conoscenza diretta dei vari strumenti ha permesso all'autore del testo un'approfondita e perfetta esemplificazione del migliore uso da fare delle varie voci che compongono l'orchestra, con i risultati ancora apprezzabilissimi, nonostante il mercato oggi offra altri trattati altamente qualificati. Non è raro sentir dire che anche da arrangiatori affermatissimi che nei casi dubbi basta dare una sbirciatina al Barzizza. Così è familiarmente chiamato il trattato, per cancellare ogni esitazione. Diciamolo, francamente, questa è la traccia più importante lasciata da Barzizza nei lunghi anni della sua attività. Infatti, il mutare dei gusti e il miglioramento delle attrezzature tecniche hanno reso inguaribilmente vecchi i suoi arrangiamenti.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter. Sei fantastica.

I commenti musicali di tanti film, sia pure realizzati con grande decoro, sono stati trascurati dal moltiplicarsi dei film stessi e dalla fioritura dei tantissimi nomi italiani e stranieri che hanno lavorato nel campo. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la front woman dei Pretenders, e un'altra front woman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Deals, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules. We'll be right back.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Shockwave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, e anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar. Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo, molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can Take the Sun Out of the Sky. Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Shockwave.
1: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

le pagine dei nostri giorni andati, prima fatti solo di gesti mancati, amori ormai finiti che già sono stati, i giorni brutti ora sì sono passati, beh sei difficile ma ne vale la pena, un terremoto vivente sei, nulla ti frena, lunatica come in cielo è la luna piena, bella come il suo scenario questa sera, non c'è neanche luce se non apri gli occhi, che peccato che ora tu non me li mostri, per quanto male possano fare i tuoi ricordi, caccerò via da solo io tutti i mostri, l'anima più bella sei da quanto ho visto, oggi come la prima volta mi stupisco, per due anime gemelle sai c'è un inizio, così trova insieme un nascondiglio.

aspettato non sei dopo, quanta pioggia. Certo è valsa la pena ogni sola goccia. Ha bisogno di un sostegno, anche una roccia. Perché in due è difficile perdere la rotta. Delle tue ansie una grande saga in testa hai fatto. Una trilogia va in scena e tu dentro il palco. E credi di essere solo al tuo primo atto. Lo sguardo perso immerso nel vuoto distratto. Spesso capita ti aspetti già un po' troppo. Ma rimani delusa da questo tuo mondo. Datti pace almeno per un sol secondo. Che sei la miglior cosa che ora è intorno. Geli da fuori dentro al cuore, tu hai le stelle. Perché profumi dolci sai di caramelle. Tutti vogliono la luna e ci perdiamo le stelle. Hai capito pure no, sei un'altra quelle.

messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: È mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Fuori com'è?
3: Un ovetto lungo 2,97 m nato da un'idea di un giovane impiegato tedesco della Deutsche Fiat di Weisenberg, che nel 1953 propose alla Fiat di Torino il progetto di una microvettura a due posti ispirata al maggiolino. Linee tondeggianti e arrotondate, a sguardo furbo e vispo dato dai suoi occhietti tondi, portiere controvento nelle prime due serie, a vento in seguito, senza dimenticarsi delle specifiche di ogni singolo allestimento, come i paraurti con protezioni tubolari cromate davanti e dietro, o le finiture in plastica effetto cromo applicate sulle grondaie e sulle guarnizioni di parabrezza e lunotte.
2: E dentro?
3: La semplicità fatta abitacolo, fin troppo. Inizialmente solo per due adulti, l'abitacolo della 500 si evolve in fretta, diventando nel giro di pochi mesi una 2 più 2. Lo spazio per pilota e passeggero è buono in lunghezza, meno in larghezza, mentre chi siede dietro si deve proprio accontentare, insomma, meglio essere dei bambini. Col tempo cambiano tachimetro, volante e pulsantiera. Sulla 500L sono proprio queste le novità rispetto alle serie precedenti. Addio rotondità, il quadro strumenti ora è lo stesso montato sulla 850, con l'aggiunta dell'indicatore del livello di carburante e relative spie. La pulsantiera poi, come sulla F, è in fila e non più in ordine sparso, e da qui si attivano i tergicristalli, luce di posizione e anabbaglianti, mentre indicatori di direzione e abbaglianti si azionano dagli appositi devioluci. Nuovo pure il volante in plastica con razza in metallo, che ingloba il nuovo logo Fiat al centro. Così come inediti sono i rivestimenti dei pannelli porta in finta pelle, in panno a richiesta, che ospitano ora delle pratiche tasche porta oggetti, nuove manovelle degli alzacristallo e maniglia di apertura rivista. Sempre limitato il vano bagagli anteriore, ricavato tra serbatoio, ora cilindrico, inizialmente quadrato, e la ruota di scorta.
2: Segni particolari?
4: N, economica, normale, sport, DFR, forse ne ho dimenticata qualcuna, ma di certo non posso tralasciare la L che mi fa compagnia oggi.
3: E se la L sta per lusso, la realtà vuole che, parlando di 500 di qualsivoglia annata, sia la semplicità a rimanere costante, così come alcune sue peculiarità che fanno da sempre simpatia. Il motore è posteriore come una sportiva vera, la specifica campanatura del retrotreno fa sempre sorridere, e poi l'immancabile tettino apribile, indispensabile per rinfrescare l'abitacolo, senza contare che persino per riscaldare gli occupanti d'inverno il procedimento è inusuale agli occhi di oggi, dovendo agire sulla celebre levetta sotto la panca posteriore. E parlando di levette, ho lasciato il meglio per ultimo, l'accensione.
0: Le prime versioni avevano le portiere controvento, e controvento è anche il brano di Arisa che ascoltiamo ora.

0: dopo aver ascoltato questa bella canzone, sentiamo la seconda parte relativa alle cassette Abarth, oggi di nuovo in commercio.
1: La 500 degli anni 60, parliamo delle versioni D, L ed F, avevano 18 cavalli. Questo kit consentiva loro una maggiorazione di potenza fino a 27 cavalli. Noi abbiamo fatto un test direttamente su strada perché abbiamo montato questa componentistica su una vettura, sulla 500, che ha partecipato lo scorso anno alla Targa Florio Classica, e i piloti che l'hanno guidata hanno confermato un raggiungimento di velocità a tachimetro di 130 km all'ora.
2: E guidarla in questa nostra modernità è un gioco di abilità che ti lega a lei. Questo oggetto è un generatore di emozioni. Quella è la base del fenomeno dei restauri di auto d'epoca, di cui la 500 è un'indiscussa protagonista.
3: Sicuramente la 500 è un'auto molto restaurata in virtù anche della numerosità delle vetture che furono prodotte all'epoca e anche del parco circolante oggi in essere. Per riconoscere oggi una 500 Abarth che aveva montato all'epoca il kit di trasformazione, beh, le modalità di riconoscimento sono innanzitutto perché il proprietario all'epoca doveva portare la vettura in omologazione e quindi doveva essere riportato sul libretto di circolazione, e poi ovviamente tutta la componentistica meccanica che veniva montata, che era marchiata Abarth, che comunque un esperto riconosce. Tutte le altre 500 che invece non hanno la marchiatura sono delle 500 che magari sono state trasformate o elaborate successivamente, però di queste non vi è nessuna traccia ufficiale. Per avere quindi la certezza di avere un Abarth originale si può richiedere la certificazione di autenticità di FCA, un processo che prevede una partenza dai dati di origine della vettura, sia che la vettura fosse stata prodotta in Abarth, quindi alla doppia punzonatura, o se chiunque avesse fatto l'elaborazione e poi l'aggiornamento della carta di circolazione. Si porta la vettura presso la nostra sede, la vettura viene ispezionata e se tutto è conforme viene rilasciato un certificato di autenticità.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: sono le 12, è l'ora di Liscio sul Sillaro.
1: Liscio sul Sillaro.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
1: Il maestro Franco Bergamini.

MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter. Oggi parliamo di un film che non è ancora uscito, ma che in realtà è già uscito. Nel raccontare il nuovo film di Quentin Tarantino, o quantomeno la nuova release di un vecchio film di Quentin Tarantino in un unico capitolo, ci facciamo accompagnare da Dusty Springfield, ovviamente, e poi torniamo a Cinema Prêt-à-porter con Kill Bill, The Whole Bloody Affair, in uscita dal 28 maggio al 3 giugno al cinema. Vai!

Eccoci qua. Allora, quando uscì il primo volume di Kill Bill nel 2003, sapevamo già che Quentin Tarantino non era felice di questa uscita. Il film dalla Miramax fu spezzato in due e dalla naturale e originale durata di 281 minuti, quindi parliamo di quasi 5 ore di film, fu costretto Tarantino a dividere in due le avventure della sposa che cerca vendetta per vendetta per il suo omicidio, cioè in pratica la protagonista, che è la Beatrix Kiddo, che è famosa come la sposa o Black Mamba quando faceva parte della squadra assassina Vipere Mortali, va alla ricerca delle sue ex colleghe per farle secche e vendicare appunto il proprio tentato omicidio poco prima del matrimonio, perché lei, come sappiamo, lascia la squadra organizzata da Bill e per appunto sposarsi, ma la squadra Bill e company non vogliono, vanno al matrimonio, la uccidono e poi la lasciano lì moribonda. Quello che non sanno è che lei si riprende e parte a fionda per ucciderle tutte e vendicarsi alla fine con Bill. Quindi è un film che corre lungo i binari del film di vendette, quindi il revenge movie, ed è un film chiaramente ispiratissimo ai film di exploitation e di arti marziali tanto cari al regista Quentin Tarantino. La storia poi prosegue nel volume 2. Nei primi due capitoli lei incontra Vernita Green e Oren Ishii, cioè mocassino acquatico, mentre Vernita Green era testa di rame, e poi nel capitolo successivo incontra Hell Driver, cioè il serpente montano della California, Bud, cioè Sidewinder, e per poi finire con Bill e lo scontro finale che ha con il personaggio, insomma, di Bill. Succedono tutta una serie di situazioni curiosissime e in produzione noi sappiamo che appunto lui desiderava uscire con tutto questo capitolone unico, no? The Whole Bloody Affair, cioè la sanguinolenta questione integrale, sostanzialmente Kill Bill, concepito come un unico volume, era stato spezzato nel volume 1 e nel volume 2, che erano usciti nel 2003 e poi nel 2004. Finalmente vedremo nelle sale questo capitolo integrale, che però sostanzialmente sono due film differenti. Di questo magari ne parliamo nella prossima parte e finale di questa puntata velocissima dedicata a Kill Bill, perché il film è già sufficientemente lungo così e già tantissimi ne hanno parlato prima di me. Bene, torniamo con Dusty Springfield e poi via con l'ultima parte di Cinema Prêt-à-porter.

0: Eccoci qua. Allora, sono due film diversi, Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2 e questo Kill Bill The Whole Bloody Affair di recentemente. Sì, nel senso che già la visione di un film pensato come un unicum spezzato in due provoca chiaramente una necessità di creare una sorta di cliffhanger, ma di conclusione per la metà del film. Cioè, chi voleva vedere solo un film non doveva essere costretto a vedere anche il secondo, quindi in qualche maniera Kill Bill 1 è autoconclusivo, sebbene poi non sia finita completamente la vendetta di Beatrix Kiddo. Oltretutto il primo film si conclude con un'incredibile rivelazione che poi viene lasciata un po' lì sospesa. Il secondo film ovviamente si prende il dovere di raccontare un po' le vicende del primo capitolo per poi far entrare lo spettatore nella storia del secondo capitolo, perché altrimenti sarebbe un po' un'entrata in medias res, cioè sono successe cose che lo spettatore non conosce e quindi è chiamato in qualche maniera il regista a raccontarglielo per non lasciarlo completamente ignaro di ciò che succede. Oltretutto c'è una evidente differenza fra la prima parte, che è molto più action. Il volume 1 ha questo blocchettone finale in cui lei incontra la killer, la terrificante killer interpretata da Lucy Liu, cioè Oren Ishii, che è a capo della mafia e quindi è terribile, con un sacco di personaggi nella Yakuza, quindi è una mafiosa giapponese che ha tutto un suo pregresso storico, narrativo, quindi ha insomma quasi sostanzialmente una ragione, no, per essere così cattiva, e che incontra. Quindi di fatto la prima parte è più un film di arti marziali, mentre il secondo capitolo è più legato a un discorso quasi western, perché comincia proprio, è molto più polveroso, molto più sporco, molto più fangoso, anche se ha una parte centrale a mio parere geniale, che è quella in cui lei va a farsi fare una spada in Giappone da Hattori Hanzo, e grazie alla quale poi dopo riesce, cioè la sua spada samurai. E poi c'è tutto il racconto di come lei ha imparato le arti marziali dal maestro di Bill, grazie al quale insegnamento riuscirà a uscire da una situazione veramente spiacevole e antipatica. Ci sono in questo Whole Bloody Affair tutta una serie di scene inedite e cambiate. Quindi abbiamo detto, c'è questa parte di cliffhanger che alla fine del primo capitolo sono stati costretti a infilare per tenere agganciato lo spettatore al desiderio di vedere anche la seconda parte, quindi come una gigantesca serie TV, e poi non c'è più il recap del primo film all'inizio della seconda parte, giustamente, perché sarebbe come raccontare una cosa che si è appena vista. Poi ci sono un paio di capitoli in animazione, allora il capitolo diciamo in animazione è quello in cui si racconta la storia di Oren Ishii, che abbiamo detto è interpretato da Lucy Liu, viene allungato di qualche minuto, che è tutta la parte insomma della storia della bambina, come nasce il discorso di lei che diventa una cattivissima yakuza. E poi ci sarà un Lost Chapter, cioè la Yuki's Revenge, che è un progetto ideato da Tarantino, che era rimasto esterno alla narrazione e che oggi è diventato realtà, grazie insomma alla computer grafica. Quindi c'è una storia più complessa, si allarga un po' il discorso. E poi la famosa scena degli 88 folli, che è il capitolo finale della prima parte, quindi di Kill Bill 1, in cui lei, la nostra eroina vestita con la tuta di Bruce Lee, quindi quella gialla con la riga, la banda nera, che sconfigge questi 88 sciagurati mascherati, che sono poi insomma gli scherani di Ishii, della capa, no? Di Ishii Oren, e che nel film originale è in bianco e nero, tra l'altro una scena di una bellezza straordinaria, perché insomma i tagli di luce in bianco e nero sono, rimangono bellissimi, però c'è tutta la parte di questa scena che adesso è girata in a colori, quindi sono stati recuperati i colori, quindi tutta la scena sarà un po' più splatter, un po' più violenta, e perché è veramente una scena violentissima che in bianco e nero in qualche maniera veniva stemperata, qui invece ci daranno dentro come delle bestie, e non vediamo l'ora di vedere questa scena così come l'aveva immaginata realmente Tarantino. Cosa avremo di più? Ovviamente tutta questa emozione, il film sarà lunghissimo, sarà veramente un'esperienza cinematografica, perché insomma si parte con la sposa per questa vendetta e 5 ore dopo avremo ragione forse di Bill e dei suoi accoliti. Ricordiamo un po' i vari interpreti dei personaggi, insomma abbiamo Uma Thurman che fa appunto la sposa, quindi Beatrix Kiddo, anche qui c'è un racconto, un aneddoto leggendario per cui lei a un certo punto guida la macchina freneticamente lungo una strada di campagna in mezzo ai boschi e ha un incidente, lei nella realtà ebbe un incidente, rischiò di rompersi l'osso del collo, ma Tarantino voleva a tutti i costi che fosse Uma Thurman a guidare quell'automobile, quindi ci fu anche un po' di polemica perché si raccontava che Tarantino era un personaggio violento sul set, in realtà fu una disgrazia e era involontaria l'incidente di Uma Thurman sul set di Kill Bill. Poi c'è Lucy Liu appunto nella parte di Oren Ishii, Vivica e Fox nella parte di Vernita Green che appare subito all'inizio del film, Daryl Hannah nella parte di Hell Driver, terrificante assassina che tra l'altro si inventa, cioè a un certo punto questo personaggio entra all'ospedale dove giace la sposa, no? Ancora malata, ancora in coma, e fa questa musichina fischiettando mentre cammina, una scena veramente super inquietante. David Carradine nella parte di Bill, Michael Madsen nella parte di Bud, cioè Sidewinder, e anche qui gli aneddoti si sprecano, lui è un personaggio che ha sempre questo cappello bianco da cowboy calato sulla testa, Quentin Tarantino non lo voleva questo cappello, allora lui invece insisteva per tenerlo, insomma lui compare sempre sul set con questo diavolo di cappello. A un certo punto c'è una scena in cui lui va a parlare col suo datore di lavoro che lui fa il buttafuori in un ristorante, e questo qua gli dice poi smettila di metterti il cappello quando entri nel ristorante, insomma ci sono questi inside joke fra Tarantino e i suoi attori. Poi abbiamo Julie Dreyfus nella parte di Sophie Fatal, poi Sonny Chiba nella parte incredibile, veramente meravigliosa, quella scena di Attori Anzo, Gordon Liu nella parte di Johnny Mo, poi abbiamo c'è Michael Parks, Michael Bowen, James Parks nella parte di Edgar McGraw, insomma è un cast monumentale per un film che è clamoroso, cioè ha una dimensione di leggenda straordinaria. Fra l'altro è un film che ebbe origine come idea sul set di Pulp Fiction, perché a un certo punto Mia Wallace racconta a Vincent Vega, poco dopo dopo essere andati a cena al Jack Rabbit, lei ha la famosa scena, no, di lei che pipa eroina e finisce sul pavimento del spacciatore con la siringa piantata nel cuore per l'iniezione di adrenalina. Quando tornano a casa lei racconta questa storia, dice io ho fatto un pilota per una serie TV, appunto eravamo queste 5 killer e io avevo sempre una barzelletta da raccontare, e racconta appunto la storia del pomodoro che attraversa la strada e rimane schiacciato e suo padre gli dice stai concentrato, insomma queste battute nessuno ride, e insomma a un certo punto lui Tarantino, insomma, ci sono tutta una serie di, ognuno di loro prendono strade diverse, e Tarantino fra l'altro mise da parte il copione di Kill Bill per fare Bastardi senza gloria, che uscì poi fra l'altro molto più avanti, e poi fece in realtà Jackie Brown, quindi sappiamo che è Jackie Brown il film che segue Pulp Fiction, e qui lui in qualche maniera, insomma, scrive questo gigantesco, colossale opus magnus cinematografico in cui mette dentro tutte le sue meraviglie. Ci sono scene di battaglia coreografate in maniera straordinaria, c'è la scena del combattimento fra la sposa e Oren Ishii in questa serata nevosa in un giardino giapponese, ma poi c'è la scena nel deserto quando la sposa incontra Bud, nonché appunto il finale con Bill e Beatrix Kiddo che parlano, e Bill parla di Superman. Insomma, sono tantissime le suggestioni che si possono cogliere in questo film straordinario, una colonna sonora incredibile, insomma, al solito qui siamo nel cinema di Quentin Tarantino all'ennesima potenza. Sono, come abbiamo detto, 5 ore, è un evento speciale, quindi esce il 28 maggio ed entra, insomma, entra nei cinema il 28 maggio ed esce dalle sale il 3 giugno, quindi sono proprio queste manciata di giornate, serate che permettono di tornare a vedere questa meraviglia. Andateci veramente, e ve lo consiglio di cuore, perché chi non ha visto Kill Bill lo vedrà come se fosse la prima volta, effettivamente, ma in una maniera incredibile che gli consentirà di poterlo rivedere nel volume 1 e nel volume 2 con tante nuove suggestioni diverse. E chi ha visto e ha amato Kill Bill 1 e Kill Bill 2 amerà ancora di più Kill Bill The Whole Bloody Affair, Quentin Tarantino. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando 1 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ASL.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento di Spazi, il programma condotto da Max Mollica e Dino Super DJ Mano per Magilla Spettacoli Production. Come ormai ben sapete, ci occupiamo di scovare nuovi talenti e nuova musica emergente in giro un po' dappertutto. Dove andiamo oggi, Max?
1: E oggi, Dino, si va in Emilia Romagna, nella bella provincia di Reggio Emilia. In diretta telefonica su Spazi con noi c'è la simpaticissima Marinella Bottazzi. Ciao Marinella!
2: Ciao Max, un saluto grande dalla bella città di Reggio Emilia.
1: Ecco, bellissima Reggio Emilia, la conosco, ci sono venuto spesso e volentieri. Allora Marinella, entriamo subito nel vivo della nostra intervista, anzi della nostra chiacchierata. Parlaci un attimo di te, come è nata la passione per la musica, quando hai iniziato, eccetera.

0: parrocchie, cantando in chiesa. Ho fatto più di 20 anni di corale a cappella, quindi per chi non lo sa è senza musica, quindi l'esperienza proprio di ascoltare soprattutto gli altri, ma di ascoltarti. Poi a un certo punto nella mia vita qualcosa è cambiato e ho deciso di scrivere, perché ho tanto da raccontare, perché c'è una particolarità nelle mie canzoni, penso anche forse di altri artisti, ma nelle mie soprattutto, io racconto storie vere, o successe a me o successe a persone vicine a me. Quindi dall'anno scorso, esattamente da maggio del 2019, ho cominciato a scrivere.
1: Completamente immersa nella musica. A quanto pare riporti nei brani, nei tuoi testi, il vissuto quotidiano, le tue esperienze. Mentre per quanto riguarda la musica, a cosa ti ispiri? Da dove partono le tue idee musicali?
0: Beh, la mia linea musicale è, in questo periodo è il pop, è soprattutto legato al pop, anche perché in passato io ho avuto una storia di canto lirico, che ho anche fatto scuola, però ho dovuto cambiare per un'esigenza mia personale, cambiare proprio registro di sonorità. E quindi le mie muse ispiratrici nella scrittura sono state comunque le storie, i racconti di Fiorella Mannoia, della Pausini, tutte le grandi cantanti che in questo momento ci sono, che raccontano storie comunque vere e vissute.
2: Sono molto legato anch'io ad cantautrici o cantautori, diciamo tra virgolette, del passato, perché in momenti storici diversi hanno sicuramente detto tanto alle persone. Parlo degli anni 60, 70, dove socialmente certamente c'era molto da dire.

0: Sì, condotto da Max Mullica e da Dino Super DJ Man, abbiamo oggi in diretta telefonica come ospite della puntata Marinella Bottazzi. A proposito Marinella, io so di certo che dietro alla creazione del tuo brano L'oro e l'argento c'è una storia tutta da raccontare.
1: Sì, mi batte ancora il cuore a pensarti, perché è stata una grande emozione quella giornata. Voi dovete sapere che io ero a casa Sanremo Tour, ero tra i 23 finalisti. E a parallelo a questa finale io ho fatto un'audizione con il produttore della Sony e in più un produttore Rai. A un certo punto, mentre faceva l'audizione, mi ha detto: signora, lei accetta una sfida? Io sono mi dica, noi vorremmo vederla all'opera. Lei, mentre noi continuiamo le audizioni, esce e ci fa un brano nuovo. Perfetto. Era una grandissima occasione, non potevo perdermela. Sono uscita in 2 ore esatte, ho chiamato immediatamente il mio produttore musicale, che è appunto Marco Gatti, e insieme abbiamo prodotto in 2 ore L'oro e l'argento. E vi dirò, mi sono ispirata a tutto quello che vivevo in quel momento. Quindi tutto ciò che è elencato nella canzone è tutto ciò che io visibilmente vedevo davanti ai miei occhi. E questo è il prodotto. Poi, finito il tutto, sono rientrata in studio, mi hanno chiesto: signora, lei è pronta? Sì, prontissima. Ho eseguito

0: attimo, cara. A questo punto cosa intendi fare? Vado a casa e lo produco. E così è stato.
1: E siamo addirittura d'arrivo, siamo in chiusura del programma. Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico che ci segue, a Magilla Spettacoli Production, a Charlie Barlavio in regia e a tutti quelli che ci seguono e ci supportano. Come facciamo ogni volta, lasciamo spazio all'artista per la presentazione del brano e i saluti finali. Quindi un ringraziamento particolare a Marinella Bottazzi che oggi è stata con noi e a te Marinella lo spazio per i saluti.
0: Ben fatto, un saluto a tutti voi ascoltatori, un saluto grande, immenso a Max, Dino, un saluto alla produzione e grazie di avermi dato questa possibilità di farmi conoscere. E adesso vi voglio lasciare con il mio pezzo dal titolo L'oro e l'argento. Buon ascolto!

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: elettrici.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 9:15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnificat Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
3: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
2: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano Chiasso, chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando un chilometro di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kasima Mutua.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io è potere.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Buon pomeriggio. I coronamenti per un incidente sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la 13 Bologna-Padova verso l'Autosole. Per i lavori al viadotto Gravagna, possibili attese sulla 15 della Cisa Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto. Fino alla fine di maggio sulla diramazione per Ravenna, lo svincolo di Cotignola è chiuso per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. Uscita alternativa quella di Lugo. Fino alle 16 sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, chiusa l'entrata di Caorso per lavori verso Brescia. E da oggi fino alle 17 per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale Tosco-Romagnola tra Ravenna e Punta Marina, possibili disagi sul posto. Vediamo ancora alcune chiusure sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Sulla 14 Adriatica sempre dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Ancora dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, con orario compreso tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra la 21 e Fiorenzuola verso Bologna. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
1: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi, o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti, un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più. La cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues. Van Morrison qui a Mean Blues.

sempre mi in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto che, con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Me and Blues, Mark Broussard.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

Less of Blues di Angela Strayler. Ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejac, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Norah Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejac.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano Chiasso, chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando un chilometro di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze.
2: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire,

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori. We got it together, didn't we?

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Hi guys, è lunedì sera e siamo di nuovo qui dietro il microfono in console sulle mitiche frequenze di MRC Radio da Via Cavour 4 in Castel San Pietro Terme. Scusate, ho sbagliato, sono un po' preso dall'emozione questa sera. Puntata toccante, poi vi spiegherò il perché. Perché, come vi voglio portare poco alla volta dentro questo ragionamento che faremo questa sera. Però prima di partire, le classiche notizie, le classiche info per metterci comodi e gustarci al meglio questo programma. Allora, frequenze 711 e 1098 kHz in AM regolarmente, oppure per lo streaming Alexa, basta chiedere di essere indirizzati su MRC Radio e in un lampo vi ci porta, o le mitiche app MRC Media Radio Castellana, ottima per Android ma anche per iOS, si può anche messaggiare in tempo reale cliccando sull'iconcina, o FM World Radio Aggregator, che da sempre è un capostipite della nostra piattaforma streaming, ci ha sempre dato un sacco di soddisfazioni. Anche il nostro player del sito www.mrcradio.it è il nostro cavallo di battaglia, ci aiuta veramente alla grandissima. Per messaggiare 348 7607 907, abbiamo la piattaforma WhatsApp, saremo lieti se vorrete messaggiare con noi, vi risponderemo più che volentieri, sarà una bella passeggiata insieme. E vi ricordo in ultimis ci sono due pagine social, la pagina Instagram Licenza Media e la pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Molto bene. Allora, tema della serata, ci entro poco alla volta. La locandina dava un indizio, ma quello che vorrei fare stasera è prenderla un po' più alla larga. Ed è questo praticamente il ragionamento che voglio fare per incominciare insieme a voi il nuovo percorso di questa sera. Il mondo è pieno di persone che noi incontriamo tutti i giorni. Alcune fanno solo un pezzettino di strada con noi, altre sono assolutamente semplici comparse, mentre altre ancora sono delle presenze fondamentali, sono dei punti di riferimento, sono dei personaggi che sono parte integrante della nostra esistenza, a volte con un modo chiassoso di fare, prorompente, la simpatia, l'allegria, la fisicità, altre volte anche sono pregnanti nella nostra esistenza pur avendo un modo più discreto, più garbato, e quindi sono diverse le modalità, ma l'unica cosa, diciamo, l'unico comune denominatore è che a tutte queste noi comunque dobbiamo qualcosa. Sicuramente le dobbiamo ringraziare per esserci state vicine, per essersi prese cura di noi nei nostri momenti magari di difficoltà, oppure per averci sorretto, festeggiato, omaggiato quando abbiamo avuto dei successi, o anche per averci ripreso quando abbiamo fatto degli errori, delle mancanze, ma soprattutto per averci tenuto per mano e accompagnato, cercando di aiutarci a trovare la nostra strada in questo pazzo mondo. Allora, questa sera io vorrei provare a tracciare, con la solita leggerezza che utilizziamo qui a Licenza Media, una specie di ritratto di una di queste persone speciali, e per farlo non seguirò un ordine cronologico, salterò di qua e di là a seconda degli spunti, delle idee, delle cose che mi vengono in mente pensando a questa persona. E quindi metteremo in evidenza, non so, i suoi lati positivi, i suoi sogni, le sue paure, tutte quelle cose che mi ricordano in maniera molto dolce questa persona, e per farlo voglio partire da questo. Intanto vi do un indizio: stiamo parlando di una donna, una bella signora, una figura minuta, modi gentili, una bella personalità con tanti interessi che vi racconterò man mano che andiamo avanti. Ma una cosa che posso assolutamente dirvi è che lei amava moltissimo le canzoni di un cantante francese di origine armena, Charles Aznavour, e non era difficile sentirla canticchiare mentre magari stava facendo le sue operazioni in casa o sul lavoro. E per farle un regalo, nel 2016 le regalarono un biglietto per andare al concerto di Verona, all'Arena di Verona, che celebrava i 70 anni di carriera di questo artista. Inutile dire che lei era come una bambina alle giostre, era veramente contenta e decise di andarlo a vedere in compagnia di sua figlia, che fu veramente un modo originale per prendersi un po' di tempo solo per loro in una giornata full immersion in giro per Verona in attesa che cominciasse il programma, il concerto serale, e per entrare nel mood giusto di questa puntata partiamo proprio da qui, dal concerto di Charles Aznavour.

Molto bene, molto bene, molto bene, perché andava fatta una partenza così col botto, perché amava veramente questo artista, aveva dischi e canticchiava parecchio queste canzoni, lo trovava addirittura affascinante. Lui era uno piccoletto con queste basette, un riporto anche importante, eppure lo trovava così, graziosamente sensuale, e non ho mai capito questa cosa qua, ma i suoi canoni di bellezza erano veramente altalenanti, perché passava da veramente canoni di uomini di rara bellezza a altri, insomma, diciamo, erano dei tipi, tanto per come dire, usare un eufemismo. Ma nel tracciare questo ritratto di questa persona importante che nella locandina compare sfocata, l'intento è quello di, via via che si va avanti, togliere questa patina in modo da rendere sempre più luminoso e nitido il ritratto. È una cosa che vorrei fare, perché ci sono delle sfaccettature, naturalmente, attraversando tutti questi dettagli che collegano armoniosamente la figura di questa persona, non possiamo certo dimenticare un dettaglio importante, cioè la grande passione per il ballo. Allora, dicono che i neri hanno il ritmo nel sangue, ma può darsi veramente, o forse è anche solo un modo, così, un luogo comune, un modo di dire, ma una cosa assolutamente certa è che la sua pelle, la pelle di questa donna, non era nera, non era bianca come il latte, ma era chiara e aveva sempre anche un buon profumo. E per quanto riguarda il ritmo, ce l'aveva nel sangue anche lei, le piaceva un sacco andare a ballare, conosceva tutti i balli, sia quelli tradizionali, folk, qui i nostri, liscio e quant'altro, ma anche tutti quelli caraibici, calypso, foxtrot, tante altre sfaccettature, rock and roll, boogie, ed era una cosa incredibile, perché era veramente bello vederla danzare. Allora, quando era una ragazzina, a Bologna c'erano alcune sale da ballo dove i ragazzi dell'epoca potevano comunque andare un po' a sfogarsi. C'era tipo, non so, una discoteca abbastanza storica, era lo Stork in Piazza Galileo, vicino alla Questura. E di questo locale mi ha parlato anche Pippo Sant'Anastaso quando è venuto in trasmissione ospite anni fa. Oppure c'era il Club Esedra, San Lazzaro, il Migliorini e Dancing, oppure c'era anche un altro locale che si chiamava Whisky a Go Go in via Zamboni. Era un locale su due piani, sopra c'era il bar, si poteva anche mangiare qualcosa, poi si scendeva sotto e sotto c'era modo di ballare. E generalmente in questi locali si ballava il pomeriggio o la domenica pomeriggio, perché le ragazze non è che potessero star fuori troppo la sera, a meno che, non so, non fosse un ultimo dell'anno o cose varie. E poi c'erano, come occasioni per ballare, c'erano le feste in casa, no? Giradischi, due tartine, due pasticcini, un po' di amici con cui si può stare a fare un po' di festa insieme e magari conoscere anche qualche ragazza, e tutti si ballava, soprattutto quei ritmi americani nuovi che iniziavano a diffondersi molto bene anche qui da noi. Infatti eravamo circa sugli anni 50, lei era giovane e carina, andava a ballare insieme a sua sorella che era un pochino più grande, e il ballo era una loro grande passione comune. Io mi ricordo che la vidi ballare più volte, anche sulla pista da ballo del Dancing Mocambo di Gatteo Mare, che era una pizzeria che aveva anche una zona dove si poteva danzare. Spesso portavano lì l'orchestra e alla sera, insomma, dopo che la gente aveva mangiato, per arricchire un po' la serata e tenere un po' i clienti che poi consumavano, c'era anche questa orchestrina che suonava e tutti danzavano chiaramente il liscio, questi balli romagnoli o comunque classici del folklore italiano.
il marito di questa signora non era assolutamente portato per il ballo, e anche i figli della signora non è che conoscessero i balli classici, erano come dei pali della luce, si limitavano ad agitarsi mollemente con i ritmi della disco music, e nella gran parte delle serate la accompagnavano lì e poi la guardavano ballare, rimanevano così rapiti a bordo pista a vederla ballare, e tante volte tentava di smuoverli, ma non c'era niente da fare, perché, come dicevo prima, lei aveva proprio il ritmo nel sangue. E parlando di ritmi americani che si diffondevano anche da noi, non possiamo che non mettere una canzone incredibilmente bella, tipo questa che andiamo a sentire adesso, è di Glenn Miller.

Che ritmo, che ritmo, che voglia di divertirsi, che voglia di vivere. Erano pochi anni che era finita la guerra, i ragazzi non l'avevano vista e non ce la facevano a star fermi. Poi con questi ritmi americani in sottofondo, davvero era una festa, i primi giradischi, anche l'abbigliamento cambiava, ma c'era una grandissima voglia di stare assieme e di vivere la vita, prenderla a morsi e portarla proprio in giro, prendendola per la coda, come dice il mitico Ragno. E proprio ho pronunciato la frase magica, perché la prossima canzone che metteremo è una canzone di Lucio Dalla, proprio, che è tratta dal suo LP Ciao del 1999. Perché? Perché parlo di questo album? Perché c'è una canzone che si intitola Non vergognarsi mai. E non vergognarsi mai era un motto di questa persona. Ragiona con la tua testa. L'ho sentita tante volte. Ragiona con la tua testa, leggi, informati, ascolta, però cerca sempre di avere un tuo pensiero, sviluppa il tuo punto di vista e cerca di difendere le tue idee. E poi rincarava: non ti preoccupare, che tanto è impossibile andare a genio a tutti quanti, anche quando però ci sono idee differenti, parlando, confrontandosi, ragionando, si può arrivare a un punto di contatto, a una soluzione che possa essere ottimale per entrambe le parti. E anche a scuola, cerca di stare attento: se non capisci qualche cosa, non fare finta di niente, non far finta di aver capito, dillo all'insegnante, fatelo insegnare di nuovo, fatelo rispiegare. Non siamo tutti fatti allo stesso modo, c'è chi afferra prima il concetto e chi ci mette di più, e non c'è niente di male, è la vita che è fatta così. L'importante è non vergognarsi mai di non aver capito, non vergognarsi delle proprie idee, del proprio modo di essere. Vedrai che chi ti vuole bene, chi ti apprezza davvero, farà di tutto per restare con te. E anche se un domani avrai qualche cosa di nuovo, un vestito, un maglione, una camicia, un bel libro, un bel quaderno, non stentare le tue cose, non essere vanitoso. Lascia che siano le altre persone a farti complimenti e dire: ma che bel maglione, ma che bella giacca, ma che bei pantaloni, ma che bel libro. Però soprattutto non vergognarti mai di essere quello che sei. Difendi le tue idee, difendi la tua persona. E questo modo di ragionare di questa persona è in linea perfettamente con quello che ci dice Lucio Dalla proprio in questa canzone del 1999 che andiamo ad ascoltarci adesso, perché è un pezzo straordinariamente bello che secondo me non ha ottenuto il risultato e il successo che meritava.

È arrivato un bellissimo messaggio che recita così: ciao La Croce, accendo la radio per sentirti e tu metti il ragno, troppo bello ed esoterico. Beh, è una canzone bellissima questa qua, che appunto si sposava con il ragionamento che facevo prima in diretta per presentare questo modo di vedere le cose di questa persona di cui stasera stiamo tracciando per sommi capi un profilo. E mi auguro che anche voi che state ascoltando, se volete messaggiare, il numero è questo: 348-7607-907. Questo è il programma che si chiama Licenza Media, va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 con Sergio La Croce sulle frequenze di MRC Radio dal cuore di Castel San Pietro Terme. E questa sera stiamo confezionando un ritratto di una persona importante che ho incontrato lungo il mio percorso, e quindi farò di tutto per renderla, diciamo, accattivante, presentando sfumature che non si addirebbero troppo a una signora. Invece, vi dicevo, modi gentili, figura esile, modo garbato, ma diventava una iena assolutamente se qualcuno osava toccarle i figli, mamma mia, non c'era speranza. Un'energia brutale che lasciava trasparire tutta la sua determinazione, tutta la sua forza interiore, la decisione nell'affrontare certi problemi, nel non farsi mettere i piedi in testa, nonostante fosse piccolina. Era veramente difficile metterla in scacco, era una grande dote questa. E per suggellare questa, adesso mettiamo due note, perché voglio stare dentro una certa tempistica, vorrei riuscire a portarlo bene in fondo il discorso. Però per fare questo ci ascoltiamo un paio di minuti di una canzone di Shaggy che proprio parla della forza di una donna, e in questo caso la signora diventava veramente combattiva quando il discorso cadeva su magari vessazioni o maltrattamenti o abusi nel confronto dei suoi pargoli. Andiamo ad ascoltarcela immediatamente.

questione del tutto naturale. Tutti i soggetti viventi, dagli umani agli animali, tutti difendono a spada tratta i loro cuccioli. E nella fattispecie, sia che si tratti di leoni a due zampe o di leonesse a due zampe o quadrupedi mostruosamente feroci come possono essere dei felini, ecco che quando ti toccano i cuccioli diventi veramente una bestia e fai di tutto perché le cose smettano all'istante e il rischio svanisca. Ma questo era solo un aspetto, tanto per tornare sulla figura di questa persona importante. Spero di riuscire a togliere quella patina di sfocatura che ovatta l'immagine che c'è sulla locandina, che è presente sul post che ho fatto questa mattina sulla pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole, e sulla stessa pagina nei prossimi giorni troverete confezionato il podcast dell'argomento che stiamo facendo questa sera. Questo ritratto di signora, questo è il titolo che mi sta venendo adesso, ma magari riesco a fare qualcosa di meglio andando verso il finale. Parlando sempre di questa donna che vi dicevo, vi ho già detto della sua grande passione per il ballo, con cui andava spesso con sua sorella maggiore a ballare nelle feste private o nei locali. Un'altra forma di divertimento delle ragazzine e adolescenti degli anni 50 era sicuramente il fatto di andare al cinema, e io l'ho sentita più volte dire che questa era veramente una valida alternativa al discorso legato al ballo. E sempre con sua sorella maggiore andavano proprio al cinema, di solito il sabato o la domenica, allo primo spettacolo pomeridiano. E poi, siccome c'era il biglietto unico, e quando finiva lo spettacolo non era come adesso che bisogna sgomberare. Se il film piaceva molto, magari la storia era bella, era un bel film d'amore coinvolgente, un filmone con un bell'attore, così si intrattenevano, se lo riguardavano. E per quello poi che tanti film sono rimasti così in profondità nell'immaginario collettivo di tante persone che hanno avuto la fortuna di poter vivere questa situazione qua. Invece adesso, sai, finisce il film, ci si alza sotto un altro lotto e via che si va. Io credo che lei avesse una cotta mostruosa per Marlon Brando, che in quel periodo, devo dire la verità, era proprio una cartola, era veramente un bel ragazzo, e complice anche una serie di film che erano usciti a raffica in quel periodo lì, tipo un tram che si chiama Desiderio, Il Selvaggio, oppure Fronte del Porto. Ecco, tra il 51 e il 54 sono usciti questi film che hanno visto come protagonista questo giovane Marlon Brando, questo attore americano che poi ha avuto una carriera stellare, e credo che lei avesse una cotta veramente mostruosa, perché quando lui, non so, nel Selvaggio arrivava con la sua moto, il chiodo e tutto, insomma era veramente una cartola. Questa signora all'epoca aveva solo 14 anni e quindi era normale che il suo cuoricino battesse forte per questo ragazzo. E c'è una canzone di Ligabue che si chiama Marlon Brando è sempre lui. È una canzone che mettiamo adesso perché appunto lui era una stella del cinema, e comincia con un incipit che fa ehi stella, ehi stella, e andiamo a sentirla subito.

Marlon Brando è sempre lui. Lei aveva una cotta per questo giovane americano, questo artista, questo attore, e non so, prima abbiamo parlato di esoterismo, di cose, ma spero che sia andato tutto bene, perché c'è stato un blackout qui in studio, anche nella via era tutto buio, tutto spento, e io mi auguro che tutto funzioni a meraviglia, perché io personalmente non ho avvertito nessun intoppo, quindi vedevo bene che usciva tutto. Mi auguro che anche chi segue in streaming o in onde medie non abbia avuto questo problema. C'è stato proprio un blackout, ma tutto sta funzionando come Dio comanda. E appunto, prima parlavo della cotta di Marlon Brando, della signora, ma devo dire che a differenza del fatto di trovare attraente anche Charles Aznavour, questo omino piccolino col riporto, la voce profonda, ma comunque un artista, e passava appunto da questo canone di bellezza a quello di Marlon Brando. E un altro punto a suo favore era questo: nonostante fosse, come dicevo, una persona acculturata e di modi gentili, così, amava follemente il pugilato. Amava il pugilato, gli piaceva guardare i match, soprattutto era competente, e tante volte l'ho sentita esprimersi facendo anche delle considerazioni di tipo tecnico. Credo che lei fosse rimasta folgorata dalla presenza sul quadrato di Cassius Clay alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove si presentò questo ragazzo che aveva dei lineamenti molto molto dolci e un fisico incredibile, coadiuvato da una tecnica sopraffina. Danzava lui sul ring, volava come una farfalla e con il suo jab pungeva come un'ape, arrivava sempre a segno e spesso era elegante anche nel colpire l'avversario. Non è mai arrivato ad essere brutale, è sempre stato corretto, e alla fine è riuscito a conquistare il mondo sia per la sua box ma anche per il personaggio che era, perché lui negli anni 70 si rifiutò di andare in guerra in Vietnam, si rifiutò e appunto cambiò il suo nome, abbracciò l'islamismo e divenne come nome Muhammad Ali. Ha avuto una carriera folgorante, è stato un uomo incredibilmente corretto, deciso e motivato, e anche molto impegnato nelle lotte

i fratelli neri afroamericani, e credo che non solo la signora di cui stiamo parlando, che era rapita dalla sua box, dal suo fisico, dalla sua eleganza nel suo danzare sul quadrato, ma anche tanti ragazzi dell'epoca siano rimasti colpiti da questo personaggio che molti ricordano proprio perché nella sua vita ci sono state, diciamo, come capisaldi due Olimpiadi, quella di Roma del 1960, dove partecipò proprio come un giovane pugile che con il suo stile si mise in evidenza e vinse la medaglia d'oro dei medio massimi, e quelle del 1996 ad Atlanta, dove lui purtroppo era già malato e si presentò come ultimo tedoforo per accendere il braciere olimpico. Allora in mezzo c'è stata tutta una vita intensa, combattuta, più che vissuto, una vita straordinaria, affascinante, che è rimasta nella storia. Questo ragazzo, quando il mondo lo ha visto essere così tremolante, in modo dimostrando proprio in modo netto tutta la sua fragilità, aveva colpito le persone, tutti rimasero sgomenti, perché vedere che cosa era stato e che cosa era questo campione fece male, e rimane comunque un personaggio incredibile. Tanto per parlare di dati, se uno va a guardare il suo score, ha fatto 61 incontri, 56 vittorie, 37 per KO, 5 sconfitte, la prima ad opera di Larry Holmes nel 1980, proprio quando lui ha fatto questa sconfitta qua, ha subito questa sconfitta, ha iniziato a meditare di ritirarsi, e così ha fatto poi esattamente qualche anno dopo, uscendo di scena. Però rimane come il più grande nella storia del pugilato, e non solo, una vita vissuta intensamente, un simbolo di determinazione che ha rapito il cuore di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, perché è stato qualcuno, e ci ha lasciato purtroppo il 3 giugno del 2016, dopo una vita incredibilmente bella e ricca che sicuramente ha toccato il cuore di tanta gente. E adesso noi ci ascoltiamo una bellissima canzone a lui dedicata, ed è cantata da Gianni Morandi, una canzone veramente molto molto bella, che parte con un incipit leggero.

dentro una palestra tutti i sabati alle sei, con la mamma fuori ad aspettare sui gradini. C'era un ragazzino, si chiamava Cassius Clay, era una farfalla coi guantoni e i calzoncini. Cominciò così, fra il sudore e la speranza, ma lui era già un campione.

Mi ricordo il Vietnam e lui che non se la sentiva di sparare a caso senza avere una ragione. Guarda cosa fa la gente, quel ragazzo non capiva. Lui faceva botte, ma soltanto per passione. E poi gli anni 70, con il mondo che cambiava. Viva l'uguaglianza!

Trema, trema, trema, trema, ma non per paura. E a volte lui si mette in guardia e ride come fosse allora.

0: Giuro la parola pace, o quando vado a correre ogni sabato alle sei, mi ritorna in mente quella faccia e quella voce, mi ritorna in mente Cassius Clay.
1: Beh, mi fa piacere questo omaggio a questo grandissimo campione che aveva rapito il cuore di questa signorina, questa giovane adolescente che alle Olimpiadi di Roma vedeva questo colosso danzare come una farfalla e colpire come un'ape il viso dell'avversario, rispettandolo sempre, un vero signore del quadrato. È una cosa incredibile che abbiamo potuto vedere tutti. Non vi nascondo che preparando la puntata mi sono fatto una cultura, mi sono andato a rivedere una serie di match di questo grande pugile che ho questo difetto qua, mi documento e cerco di essere il più esaustivo possibile. Vi sto portando mano per mano, così lungo il percorso musicale che ho realizzato per voi questa sera. Stiamo facendo un ritratto di signora, un ritratto di una persona importante, e stiamo viaggiando attraverso i casi della vita di questa persona, delle particolarità. Abbiamo appena detto che aveva una cotta per Marlon Brando, le piaceva però anche la voce e l'aspetto fisico di Shala Aznavour, se ne intendeva di pugilato perché era stata rapita dalla grazia, dall'eleganza, dalla bellezza e dalla potenza di Cassius Clay. Amava il cinema, andava a ballare e quindi anche lei danzava come una farfalla nel quadrato della vita, ma non solo il suo cuore batteva per qualcuno, anche lei, che era giovane e carina, faceva battere il cuore a dei ragazzotti. E ricordo che ci fu un episodio dove un ganzo dell'epoca, per farla ingelosire, siccome lei faceva la barista in un bar pasticceria che c'era in centro a Bologna, c'era anche sua sorella, perché hanno fatto un sacco di cose insieme queste due donne, tutta la vita insieme praticamente, a braccetto, inseguendo un sogno, mordendo la vita proprio a grandi boccate, cercando di prenderne più che c'era. E anche lei, vi dicevo, faceva battere il cuore a questo ganzo, però avevano una storia un po' litigarella. Allora cosa succede? Questo tipo, che era un gagà dell'epoca, quando voleva farla arrabbiare andava in questo bar, prendeva il caffè, poi dopo stava un po' lì, ciondolava, faceva qualche complimento così alla sorella e poi andava al jukebox e metteva una canzone molto in voga in quel periodo lì, una canzone che è stata interpretata da tantissimi artisti, Teddy Reno, Renato Carosone, e in questo caso noi ascoltiamo la versione di Aurelio Fierro, e la canzone è una canzone spavalda, sbarazzina, che la prendeva in giro perché il testo è molto esaustivo e lei chiaramente, siccome era piccata, se la prendeva, quindi lui otteneva tranquillamente il suo intento, arrivava in profondità, la faceva un po' soffrire, poi insomma litigavano, si riprendevano, era una cosa un po' uno strano gioco come si fa da ragazzi. E la canzone che andiamo ad ascoltarci adesso si intitola Che Lalla, è una canzone molto carina, corta, ma effettivamente veramente tanto tanto tanto bella e di un altro momento. Eccola qua.

Molto molto bene, ce la siamo ascoltata tutti perché avevo questo tono canzonatorio che otteneva l'effetto sperato. Infatti la ragazza si inviperiva, poi dopo si mettevano poi a posto loro, tra di loro. Beh, vi volevo dire, allora c'è stato questo momento di impasse perché c'è stato un blackout nella via. Io, essendo qui nel cuore di Castel San Pietro con l'effetto acquario, riesco a vedere fuori, era tutto buio, c'era solo la luce di emergenza accesa qua dentro, ma i monitor funzionavano perfettamente, la radio ha potuto rimanere in piedi anche perché il nostro gruppo di continuità ha fatto il suo, ed è una gran cosa perché un ascoltatore mi scrive: tutto al buio tranne MRC Radio, che figata. E infatti dopo la NASA c'è MRC Radio, quindi può darsi che ci ascoltino anche dallo spazio, perché con le onde medie arriviamo un po' dappertutto. E tracciando sempre questo ritratto dove pian piano si dipana questa nebbiolina che c'era sopra, comincia a definirsi meglio il contorno, il profilo, anche i colori aumentano di intensità. Stiamo parlando di una persona davvero importante, una persona che ha avuto un ruolo di un certo spessore, e quindi parlando di questa persona vedo una cosa, vedo una macchina da cucire, vedo un bambino che è sotto la macchina da cucire, e a questa macchina da cucire c'è una donna che lavora, è una giovane che fa le camicie in casa, perché avendo fatto le scuole professionali, aveva fatto le Rubiani a Bologna, sapeva cucire, sapeva ricamare, sapeva confezionare abiti, e nella sua stanza in fondo, lavorando a domicilio, faceva i colli delle camicie, le camicie, polsini, modifiche, tutto quanto. Il bambino sotto nel frattempo giocava con le macchinine sui disegni del tappeto che nella sua testa di ragazzo piccolino vedeva come se fossero strade, palazzi, e quindi con le macchinine lui si intratteneva giocando in questo delirio giovanile. E c'è una foto che la ritrae, è una foto in bianco e nero. Lei è ancora molto giovane e belloccia, ha un bel giubbino nero di lana traforata e ha il metro da sarta al collo. Ci sono due piccoli ciuffi che le scendono lungo il viso, ed è in pieno sole perché dalle finestre di casa il sole entrava prepotentemente, quindi il contrasto di questo bianco e nero è veramente molto forte, perché lei, come dicevo, nella stanza in fondo lavorava. E negli anni 70 moltissimi ragazzi giovani del bar salivano, sapendo che lei era brava a lavorare con le camicie, con la stoffa, così si compravano le stoffe, si facevano fare le camicie. Negli anni 70 facevano a gara a chi veniva su a farsi fare il collo più grande possibile, andavano dei colli con delle punte esagerate, una cosa incredibile. E tutte le volte che venivano così a ordinare queste cose, tornavano poi soddisfatti, perché quando andavano a ballare erano ganzissimi secondo loro, anche andavano i pantaloni a zampa, quindi anche se erano già a zampa di suo li volevano ancora più larghi, insomma una cosa incredibile. C'era un via vai davvero speciale, perché insomma credo che nessuno del bar sotto non abbia avuto una camicia fatta da questa signora. E appunto c'è una canzone di un artista che ho scoperto da pochissimo che descrive in tono così leggero proprio il lavoro di una sarta, e ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. È una canzone molto dolce anche questa. Eccola.

arriva un altro messaggio che recita così: certo, qualcuno potrebbe anche ascoltare MRC dallo spazio, il problema è che nello spazio non c'è nessuno, meglio accontentarsi della Finlandia. Saluti dall'Eretico, Mauro. Grazie, penso che sia come dici tu, ma sai, così preso dall'enfasi l'ho sparata più grossa che potevo, cercando di essere credibile, ma come vedo mi hai sgamato all'istante. Beh, insomma, dai, non ho esagerato, sarò perdonato. Comunque, procedendo in questa situazione, vi ricordo che state ascoltando Licenza Media, Accademia di Musica e Parole con Sergio La Croce, e il programma che stiamo realizzando questa sera sarà in podcast sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole proprio nei prossimi giorni. Proseguiamo a grandi falcate verso quello che è il proseguimento, lo sviluppo del nostro ragionamento inerente a questo ritratto che, senza l'uso di pennelli ma solo basandoci su ricordi, sensazioni o notizie trapelate o carpite qua e là, posso fare di questa persona. E abbiamo parlato delle sue passioni, del suo far battere il cuore, dei suoi batticuori, l'amore per il ballo, l'amore per le canzoni di Aznavour, ma oppure l'amore per il cinema, la cotta per Marlon Brando, ma parliamo anche adesso delle sue paure. Una cosa che davvero la terrorizzava in maniera incredibile era il fatto di potere in qualche modo non essere un giorno più capace di autogestirsi. Temeva brutalmente di perdere le facoltà cognitive, e questa era una cosa che la disturbava in maniera incredibile. Non so perché, non so da cosa nascesse questo terrore, perché era veramente una cosa molto molto pesante che la disturbava in modo incredibile. Non è che ci fossero state situazioni tali per cui ci fossero motivi di preoccuparsi, ma noto che è una cosa che capita a tantissimi, e probabilmente, non lo so, col fatto che aveva questa grande capacità di ragionamento, questa bella dialettica, questo modo di approcciare alla vita, relazionarsi con le persone, forse temeva di non essere più in grado di essere se stessa, e devo dire che questo problema non si è mai presentato. Quindi però, per parlare di questo argomento e andando in musica, devo mettere una canzone molto molto bella che tratta questo argomento, tratta di questa paura, e ce la presentano i Pinguini Tattici Nucleari. Questa canzone si intitola Ricordi ed è un pezzo veramente straordinario. Eccolo qua.

0: La mia risposta sei tu.
1: La mia risposta sei tu. Io ti guardavo dormire e era incredibile, incredibile. Vabbè, c'è stato veramente un momento in cui ho avuto paura, conoscendola, che non ce la facesse, ed era una situazione veramente particolare. E per andare a parare in questo discorso devo giocarmi la carta del dialetto siciliano. Perché? Perché tra tutte le sue grandi passioni c'era anche il fatto che leggeva moltissimo, moltissimo, tutti i libri di vari generi. Ultimamente aveva una fascinazione per i libri di Camilleri, Andrea Camilleri, l'autore di Montalbano, e aveva veramente una fascinazione e raccontava, riportava anche certe terminologie in dialetto siciliano. E nella canzone che metteremo dopo c'è proprio un passaggio recitato in dialetto siciliano, ed è una canzone questa che parla di una riappacificazione fra due fratelli. Due fratelli di cui uno aveva preso una direzione diversa, c'erano stati dei dissidi, ma poi con un ritorno le cose si erano riappianate. Il videoclip di questa canzone, che si trova tranquillamente in rete, è stato girato da Gabriele Muccino. Ma perché parlo di questo riappacificamento? Perché purtroppo è capitato che una volta ha provato un forte dolore per aver assistito a una zuffa durante una discussione molto accesa tra i suoi figli, e ci rimase davvero molto male. Quindi adesso andiamo subito in musica, perché voglio rimanere nei tempi che mi sono prefissato in testa. Questa canzone si intitola Mio fratello e ce la presenta Biagio Antonacci. È una canzone stupenda anche questa.
0: Mio fratello era forte.

Beh, magari, magari mai più dolore, magari invece più lo sfuggi, più lui si diverte a rincorrerti e magari farti cadere, farti inciampare, farti stare male, soprattutto quando ci sono le ore notturne, quando tutta la frenesia della giornata si placa e c'è appunto modo di lasciare andare i pensieri e ragionare su quello che sono le cose. Allora vai in profondità, ascolti veramente quello che scaturisce il tuo stato d'animo e quindi fai anche dei bilanci durante queste ore così di assoluto spazio meditativo, e capitava sicuramente anche a lei, ne sono certo. E per fare questa cosa, stiamo parlando appunto delle ore notturne, mi confessò una volta che gli piaceva una canzone di Salvatore Adamo che si intitolava la notte mi fa impazzire, ma le piaceva anche un'altra canzone che si intitola La notte, ed è una canzone che ci presenta Arisa, ed è un pezzo stupendo davvero. Lei ha una voce di un angelo e noi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. Eccola qua.

arrivato un altro messaggio che recita così: ciao Sergio, ma la persona di cui stai parlando l'abbiamo o l'abbiamo avuta? Dacci qualche indizio, Mario. Mario, ancora un po' di pazienza, perché siamo verso il finale, stiamo per giungere proprio all'epilogo di questo ritratto. Stiamo dando le ultime pennellate che ci sveleranno il ritratto di questa persona. E comunque mi fa piacere che mi fai questa domanda. Io penso che chi non l'ha avuta si è perso qualcosa, ecco. Chi non ha incontrato una persona del genere nel suo percorso si è perso qualcosa, ma sono certo che tutti l'hanno avuta, in quanto è una persona davvero troppo troppo importante per tutti. E stiamo arrivando a grandi falcate verso la fine di questa puntata. Ho ancora due canzoni che voglio mettere, ci dovrei stare dentro preciso, perché parlano di questo. Allora, la prendo alla larga. L'anno scorso il Bologna ha vinto la Coppa Italia, ha fatto una buona stagione e ha vinto la Coppa Italia. È stato un momento di delirio collettivo, una gioia incredibile per questo avvenimento che ha portato di nuovo lustro alla nostra squadra e alla nostra città. Anch'io ero sicuramente contento di questo risultato sportivo, ma la mia mente era disturbata, non riuscivo a essere felice, perché purtroppo mi accorgevo che questo momento che stavo vivendo stava sfuggendo dalle mie dita, e quindi ho dovuto necessariamente far buon viso a cattivo gioco e ho continuato a essere quello che sono. Naturalmente non potevo avere un fremito di gioia incredibile, diciamo che me la sono goduta molto in modo interiore, ed è stato un momento dove proprio ci sarebbe stata la domenica 25 maggio, era l'anno scorso, la celebrazione, ci sarebbe stato il pullman che andava in giro per la città con i giocatori sopra, e ci sarebbe stata veramente questa parata incredibile in giro per la città che avrebbe celebrato la squadra vincente. E io ero contento, ma non riuscivo a essere felice, perché purtroppo stavo attraversando un momento critico che mi metteva a durissima prova. E non aggiungo altro, faccio parlare Vinicio Capossela, che sicuramente si spiegherà meglio di me con questo pezzo straordinario che insomma dà qualche indizio in più su quello che vorrei dire. Eccolo qua.

scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via.

0: cavalier. Via da me.
1: L'avrebbe capito anche uno stupido che stavamo veramente arrivando all'osso del prosciutto, come si dice in gergo, e non c'era nessuna possibilità di cavarci i piedi, come si dice qui a Bologna, e quindi con la coda fra le gambe, piano piano me ne torno a casa con la festa nel cuore, ma tanti dubbi e tanti pensieri nella testa, perché questa signora di cui abbiamo parlato questa sera era la mia mamma, che proprio il 25 di maggio è volata via, e lo ha fatto di notte, nella notte, il 25 maggio alle 2 del mattino, ed è stata una situazione che mi aspettavo, perché avevo visto chiaramente che non ci sarebbe stato spazio per un colpo di coda incredibile, ma fino all'ultimo ci ho sperato, fino a quando non ho ricevuto una telefonata nel cuore della notte che mi dava appunto la notizia che ormai era finito tutto. È stato un gran peccato, perché Mario mi chiedeva: l'abbiamo avuta tutti questa persona? Certo che l'abbiamo avuta tutti. La mamma è un caposaldo, è una di quelle persone che ti dà coraggio mentre ti fa il fiocco azzurro per mandarti a scuola, oppure ti carica come una molla anche quando ti fa il panino con la Nutella. È una cosa incredibile. E da quando è successo questa situazione, devo dire, il vuoto si avverte, e come, anche perché io ci parlavo spesso, facevamo grandi chiacchierate, ci confrontavamo, era proprio bello confrontarsi, è questo che manca. Non è malinconia, mancano proprio i pezzi belli, non so se mi spiego, e sono sicuro che ognuno di voi a modo vostro ha questi pezzi belli che solo lui sa quali sono. E combinazione, la giornata in cui è andata via l'anno scorso era domenica, la notte tra il sabato e la domenica lei è volata via. Io la domenica sono andato all'ospedale, giravo in bicicletta perché per evitare il traffico causato dalla riduzione della viabilità volevo essere veloce per muovermi in fretta, e passavo fra ali di folla, mi sembrava di essere un ciclista del Tour de France. Io pedalavo in mezzo alla strada, ero solo e passavo fra ali di folla, mi sembrava di essere il primo arrivato al Tour de France, al Giro d'Italia, e ho capito lì che cosa si prova a vedere questa folla osannante. Chiaramente non erano lì per me, però questa immagine è servita a ridurre almeno per un attimo il dispiacere. E la canzone che metto adesso parla appunto di una persona che va via, è una domenica sera, e l'artista dice: da quando non ci sei più questo appartamento è troppo grande, non c'è più vita qui. E lei mi ha detto che doveva andare via, ma non mi ha detto dove, e mi ha detto solo che doveva andare via da sola. È una canzone bellissima di un artista norvegese che si chiama Jarle Bernhoft, e la canzone si chiama Sunday. Ve l'ho già proposta altre volte, ma è talmente bella che ve la rimetto anche questa sera.

Ho piacere che molti abbiano apprezzato questa puntata che ho voluto confezionare così. Spero di essere riuscito a non avvilirvi, non era questo l'intento. Ho fatto un ritratto di una persona a me molto cara e credo che potendo avreste fatto così anche voi, con i vostri pennelli, con i vostri colori, con tutte le cose di cui sareste potuti essere stati capaci pur di rendere omaggio a una persona speciale. Allora, stiamo viaggiando brutalmente verso il finale della trasmissione e quindi io vi do appuntamento a lunedì prossimo con un'altra puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, e vi ricordo che troverete il podcast di questa bella puntata, secondo me, sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, appunto. È stato bello, emozionante e toccante, ma sono molto felice, penso che dormirò sereno questa notte. Vi do ancora un abbraccio e un saluto e vi rimando a lunedì prossimo. Un saluto davvero a tutti e grazie per essere stati con noi da Sergio La Croce.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

back my neighbor. Would have let him

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.